0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Piove.

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latina.

2 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari,

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato

mente su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 13 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' agitato, pensieri, ingiustizie rischiano di occupare troppo la mente. Evita provocazioni, discussioni inutili. Questa luna dissonante non parla di chiusure nette, ma di problemi che saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la luna in trigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi luna e mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante. Per i cuori solitari, un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni. Questa luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri può esserci qualche dubbio o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi. Esprimere chiaramente ciò che provi evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. E in amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane, magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale. Eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo con Giove nel segno ad una condizione nuova e importante. Insomma, risorgi dalle ceneri, favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia, e tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore, la giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la luna sarà nel tuo spazio zodiacale, quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà, qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze. Una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascolto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Vendite Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Bentornati all'ascolto. Nella duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
2: La bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che hanno conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità tessere in casa quello che serviva per il fabbisogno domestico, diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi. Quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
1: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del Settecento, una cosa incredibile. Per fare che tipo di manufatti?
2: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo, del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo, Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità. Quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme, creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
1: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
2: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
1: Ed è tutto per oggi. Grazie a Marta Cucchia, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Spot.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Allora, Alberto Zanni, quello di colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Nuova stagione, nuovo stile, Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
7: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Latte e miele.

0: 7:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Domenica 13 settembre 2026, buongiorno da Francesco Carruba, in regia c'è Umberto Cappellato, il maestro. Stiamo insieme dalle 8 alle 10, il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Oggi parliamo anche di film e di cinema, visto che si è conclusa la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ma prima l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 13 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' agitato, pensieri, ingiustizie rischiano di occupare troppo la mente. Evita provocazioni, discussioni inutili. Questa luna dissonante non parla di chiusure nette, ma di problemi che saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la luna in trigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi luna e mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante. Per i cuori solitari, un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni. Questa luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri può esserci qualche dubbio o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi. Esprimere chiaramente ciò che provi evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. E in amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane, magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale. Eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo con Giove nel segno ad una condizione nuova e importante. Insomma, risorgi dalle ceneri, favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia, e tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore, la giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la luna sarà nel tuo spazio zodiacale, quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà, qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze. Una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

Bossa nostra di Gaia ci ha fatto canticchiare e ballare per tutta l'estate e lo fa ancora adesso, in questo settembre, dove forse il meteo inizia un po' a cambiare, a fare un po' più freschino in tutta Italia. Buongiorno da Francesco Carruba su Radio Latte Miele, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Iniziamo.

0: Domenica 13 settembre 2026, ancora ciao dal vostro Francesco. Allora, noi stiamo insieme dalle 8 alle 10 il sabato e la domenica. Di cosa parliamo stamattina? Beh, ovviamente guarderemo le notizie, l'informazione, l'attualità, come facciamo sempre in questo orario. Magari partiamo dalla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che si è conclusa ieri sera, quindi abbiamo i premi, il Leone d'Oro, i titoli, i nomi dei film. Devo dire che sono dei nomi degli attori e dei titoli che magari conosceremo meglio nei prossimi giorni, insomma li scopriremo pian piano, però approfittiamo per parlarne di film. Dai, qual è il vostro film preferito in generale, quello che avete riguardato decine e decine di volte, magari con gli amici, in famiglia, con il partner? Valgono anche i film d'animazione se ci sono dei bimbi a casa, per esempio. A me viene sempre in mente il Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, un grandissimo grandissimo film. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali 335-787-1910.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Spot.
5: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
6: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 844 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
9: Latte e miele.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, il nuovo singolo del producer Giulia, arrivato dopo l'ultima canzone con Biagio Antonacci, è un brano tratto dal disco Solito Cinema, che è il primo album di Giulia pubblicato ad aprile. La voce era quella di Brescia, che invece si prepara, ma ha un anno di tempo, per Milano Marea, il suo super concerto dell'11 settembre 2027, quindi manca esattamente un anno, all'Ippodromo San Siro. Da questi discorsi che vertono sulla musica e su Milano, ci spostiamo verso Venezia. Si è conclusa la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Allora, il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Woman Unknown, Leone d'Argento e Gran Premio della Giuria a Possible Love, Leone d'Argento per la miglior regia invece a Ilya Czarnowski per il film Dau. Poi c'è un premio speciale sempre della giuria che va invece al film Naza. La mitica Coppa Volpi per il miglior attore a John Malkovich, grandissimo attore, per il film Wild Horse 9, e invece la migliore attrice Matilde Arcel. Abbiamo un premio anche per un italiano, Riccardo Scamarcio, miglior attore nella sezione Orizzonti, grazie al film I figli della scimmia di Landucci, che ha vinto anche il premio per la sceneggiatura. Allora, per l'Italia è andata un po' così, perché con i suoi 5 film è rimasta sostanzialmente fuori dai premi del concorso ufficiale, e quindi è un po' un peccato. La domanda che ci siamo fatti è: qual è il nostro free film preferito in assoluto, quello che abbiamo visto più volte? 335-787-1910 per i vostri messaggi scritti e vocali. Arriva Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il brano di Raff del 1991 che Laura Pausini ha ricantato nell'ambito del suo progetto Io Canto 2. L'abbiamo riascoltato insieme su Radio Latte Miele, dove stiamo anche discutendo di cinema questa mattina. Stiamo facendo un sondaggio sulla scia della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Allora anche Umberto in regia ci diceva il suo film preferito è Marrakesh Express di Salvatores, dice che l'avrà visto 40 volte, che ormai lo sa a memoria. Appunto, è la stessa domanda che abbiamo fatto anche a voi ascoltatori e ascoltatrici. Intanto un paio di notizie delle ultime ore, in particolare su personaggi sportivi. Una arriva proprio dalla notte, perché la Rybakina ha vinto gli US Open, quindi è la nuova numero uno del mondo del tennis femminile. Lei è kazaka, 27 anni, e ha superato in finale la bielorussa Sebalenka, campionessa uscente. Insomma, è finita 6-4, 5-7, 6-2. Poi invece una notizia che riguarda la nostra Sofia Goggia dello sci: ha avuto un malore in Argentina, è stata costretta a rientrare subito in Italia. Quindi la nostra campionessa bergamasca, che ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026, poi la Coppa del Mondo di super gigante nella passata stagione, è accusato questo malore mentre era proprio in Argentina. Era lì dal 23 agosto e quindi ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni a tutti gli accertamenti.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente, o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
9: Piero Cassano dei Mattia Bazar è nato il 13 settembre 1948 a Genova e quindi oggi compie 78 anni. Tanti auguri da parte di Radio Latte Miele, ascoltiamo proprio i Mattia Bazar, c'è tutto un mondo intorno.

Dammi la luna, Eros Ramazzotti, dal 1992 nel viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Noi ovviamente rinnoviamo ancora il nostro in bocca al lupo e l'abbraccio a Eros Ramazzotti, che ha dovuto fermare il suo tour e rimandarlo per un'operazione alle corde vocali. Intanto parliamo di cinema, arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910. Quali sono i vostri film preferiti? Ha risposto anche Sabrina, che ne indica tre: Ghost, Pretty Woman e Love Story. Tutte e tre storie molto emozionanti. C'è del romanticismo o sbaglio? Molto romantici. Va bene, grazie Sabrina. Purtroppo dal cinema e dal romanticismo dobbiamo spostarci un po' verso i fronti di guerra e le crisi internazionali che ci accompagnano davvero da troppo tempo. Parliamo della guerra in Ucraina in particolare, perché il presidente ucraino Zelensky ha detto che ha dato la sua disponibilità a incontrare Putin in occasione del G20 di Miami a dicembre. Zelensky dice: dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Insomma, vuole ribadire che è importante incontrarsi, parlare, anche per cercare di intavolare un discorso di pace. E da Mosca però hanno risposto: se Zelensky desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza. Solo che sembra un po' andare nella bocca del leone, no? Non so, quindi è un po' particolare come proposta. Prosegue il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, in Negramaro, mentre tutto scorre dal 2000.

Latte e miele con Giuliano Sangiorgi, protagonista nelle ultime ore proprio alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con esibizioni, red carpet, insomma mi sa che si è divertito e si è esibito anche con gli attori, ho visto dei video con Favino, insomma delle belle serate. Era mentre tutto scorre, ma potremmo dire anche mentre tutto corre, visto che è una domenica di motori su tutta la linea. Partiamo dalla Formula 1, Gran Premio di Spagna, la pole position è di Norris davanti ad Antonelli, Verstappen, Hamilton e Leclerc, quindi le Ferrari inseguono. Tra l'altro si corre sul nuovo circuito di Madrid. Norris si è stupito da solo per la sua impresa, ha detto: sono sotto shock, ho fatto uno dei giri più belli della mia carriera. E vedremo poi come andrà, insomma, nel primo pomeriggio con la gara vera e propria. Circuito di Misano, quindi passiamo

0: Salon Sum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il 19 e 20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Terme di Acquasanta, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acquasanta e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acquasanta, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?

0: aspettare.
1: In mondo c'è anche la voce di Jovanotti accanto a quella di Cesare Cremonini, le abbiamo riascoltate su Radio Latte Miele. Cremonini intanto vede esaurirsi rapidamente i biglietti per il suo prossimo tour, oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora, in questi giorni sono andati sold out tutti gli appuntamenti di Bologna, l'ultima data di Milano, si sono aggiunte anche nuove date per appunto questo nuovo progetto che si intitola Amateur. E poi il 20 ottobre Cesare presenterà tutto questo con un grande concerto speciale a Londra. A proposito di Londra, leggevo proprio nelle scorse ore che c'è una notizia che riguarda la City, perché rischia di sprofondare. Il caldo record tende un po' a colpire le case, proprio a spaccarle, come scrivono le testate, e il caldo sta anche prosciugando il terreno. Siccome anche Londra arriva dall'estate più calda della storia britannica, forse anche europea, estate sì che sta finendo, le prime piogge sono arrivate, ma ci sono ancora, insomma, in corso dei danni, perché le temperature record, come dicono gli scienziati, hanno proprio prosciugato il terreno, il sottosuolo, e si è creato così un nuovo rischio, proprio gli smottamenti. Dato che Londra è edificata in gran parte sull'argilla, queste ondate di calore la seccano e la capitale inglese rischia di sprofondare.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: te.
1: Qualcosa per te di Luciano Ligabue su Radio Latte Miele lancia un messaggio di speranza. Certo che a vedere poi le notizie che arrivano dal mondo, insomma, questa nostra speranza che cerchiamo di tenere viva tende un po' a cedere. Comunque adesso parliamo delle ultime due notizie, proprio delle ultime ore, perché è stata colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, c'è cioè un morto. Intanto gli Houthi attaccano la base in Arabia Saudita, quindi continuano a essere molto vivi fronti di guerra, anche l'Ucraina continua a essere attaccata nelle ultime ore. Poi è arrivata una notizia dall'Indonesia, perché si erano persi i contatti con un traghetto con 243 persone a bordo. La prima notizia era questa: il vascello navigava da Surabaya verso un altro porto in condizioni di maltempo e quindi si erano persi i contatti. Poi qualcosa deve essersi stabilito e forse sono iniziati anche i soccorsi, perché sono arrivate altre notizie. Si è saputo che almeno una persona è morta, mentre 102 sono state salvate proprio da questo traghetto che si è trovato in difficoltà tra le isole di Giava e del Borneo. E tutto questo lo raccontano ora i responsabili delle operazioni di soccorso. Noi in queste due ore insieme, in questa mattinata, abbiamo parlato anche di cinema, dei nostri film preferiti. Sono usciti titoli interessanti anche di generi diversi, dal dramma alla commedia, alle storie d'amore. E se volete possiamo continuare a raccontarci anche questo al 335-787-1910.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Latte e miele.

sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, Radio Latte Miele, loro sono abbastanza nerd, lo hanno sempre raccontato come band musicale, si intendono anche parecchio di tecnologia. E allora parliamo di questi protagonisti del mondo dell'intelligenza artificiale che stanno chiedendo a loro stessi di rallentare la corsa verso la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ne ha parlato in particolare Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic, una grande azienda che si occupa di intelligenza artificiale, e che ha detto: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. Lui dice proprio di mettere delle regole alla velocità. Se questi modelli crescono troppo rapidamente, la sicurezza rischia di inseguirli senza riuscire a tenerli davvero sotto controllo. In pratica, siccome l'intelligenza artificiale si automigliora continuamente, rischia di sfuggire al nostro controllo e quindi potrebbe essere un rischio davvero grosso. Quindi Amodei propone di avere dei valutatori indipendenti proprio dentro le aziende, un coordinamento tra i paesi e in prospettiva anche un coordinamento internazionale per evitare che questa corsa alla tecnologia diventi ingestibile. E il perché avviene proprio questo, proprio ora tutto questo? Perché i modelli stanno migliorando se stessi e ci sono stati degli incidenti di sicurezza che sono avvenuti proprio questa estate. Non è la trama di un film in questo caso, visto che abbiamo parlato anche di Venezia, ma è la realtà raccontata dalle aziende che si occupano di intelligenza artificiale. Allora ascoltiamo il disco Weekend con Sal da Vinci e poi ne parliamo ancora. Tu per me.

Fuga d'amore, Sal Da Vinci, Disco Weekend di Radio Latte Miele. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale che forse inizia a spaventare i suoi stessi creatori, oltre che noi. È una discussione che sta diventando globale e l'appello di Dario Amodei di Anthropic ha fatto davvero rumore, anche perché è stato sostenuto da dei nomi importanti. Il primo a dire sì, Dario ha ragione, è stato Elon Musk, uno che comunque di tecnologia ne capisce abbastanza, e poi anche Sam Altman, il CEO di OpenAI, altra grandissima azienda che si occupa di intelligenza artificiale, ha commentato: concordo con Dario sul fatto che dobbiamo procedere con cautela, e quindi sì, bisogna un pochino rallentare nello sviluppo di queste tecnologie perché potrebbero sfuggire al controllo degli esseri umani. Anche Altman ha promesso valutatori indipendenti nell'azienda con un accesso simile alle informazioni a quello dei suoi collaboratori, proprio come chiede Amodei di Anthropic. E quindi la preoccupazione è questa, è che l'intelligenza artificiale possa ritorcersi contro i suoi creatori, contro l'umanità, e creare dei grossi problemi. Questa è una preoccupazione che sta diventando sempre più alta.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al primo ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana ci permette di ricordare Tony Dallara, scomparso a gennaio all'età di 89 anni, con Come prima dal 1957. E poi c'è Tiziana Rivare, Sarà quel che sarà.

veneziana rivale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1983 proprio con questo brano. L'abbiamo riascoltato su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Facciamo anche un viaggio nei luoghi attraverso i vostri messaggi al 335-787-1910, messaggi scritti e vocali. Allora, Danilo ci scrive dalle sue parti perché ci ha mandato anche una foto molto carina dalla Sagra della Patata di Montagna di Muro Lucano. Insomma, pare che si sia divertito. Ma noi abbiamo parlato parecchio di cinema sulla scia della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Abbiamo fatto un po' un sondaggio tra i nostri film preferiti. Giacomo, per esempio, dice che il suo è il buono, il brutto e il cattivo. Effettivamente c'è tutta la saga anche del Far West, no? Dei western, che è molto seguita. Anche Walter da Milano ci racconta che lui ha proprio salvato un film in bianco e nero che ha registrato 75 anni fa ed è Viale del Tramonto, e quindi un film che ha come protagonista il viale di Hollywood a Los Angeles, dove abitavano i divi del cinema in ville lussuose, come ci racconta proprio Walter, e questo è il suo film preferito. Insomma, abbiamo approfittato per fare un viaggio anche cinematografico. Le canzoni di Vasco sono sempre un film, spesso. Adesso ne arriva una nel nostro viaggio nel tempo della musica. Intanto Vasco ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione dall'Università degli Studi di Salerno, quindi anche una soddisfazione accademica per lui nelle ultime ore. Questo invece è il suo brano del 1993, Stupendo.

0: stupendo Vasco Rossi dal 93 su Radio Latiniele, il viaggio nel tempo della musica, anche un viaggio nel rock italiano questa mattina, domenica 13 settembre. Facciamo anche il punto sullo sport del weekend. Partiamo dalla pallavolo europei di volley maschile, un ottimo esordio prima con la Svezia per la nostra Italia di Ferdinando De Giorgi, e poi abbiamo battuto anche la Grecia ieri sera in questa seconda partita degli europei al Pala Panini di Modena, dove tra l'altro i tifosi sono proprio vicinissimi al campo, proprio vedono i giocatori molto da vicino, e gli azzurri hanno superato la Grecia per 3-7-0, 25-23, 25-23 ancora, e poi 25-16 nel terzo set. Diamo uno sguardo anche alla Serie A, il campionato di calcio, quindi dopo la vittoria della Fiorentina di venerdì sera che avevamo già raccontato ieri per 4-2 sul Venezia, poi due pareggi, Genoa Frosinone 1-1 e anche Lazio e Milan hanno pareggiato per 2-2. Una vittoria un po' a sorpresa del Cagliari sull'Atalanta in casa della Dea a Bergamo per 2-1. Questo è stato un risultato un po' sorprendente di ieri. Oggi si continua alle 15 con Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juve, e domani invece altre tre partite: Torino Roma, Como Parma e Inter Udinese a chiudere la terza giornata. Ora arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault

0: nei McDonald's la disponibilità.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
0: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
0: Quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.

Bruci la città, Irene Grandi dal 2007 su Radio Latte Miele. Allora, vanno molto di moda due tipi di eventi: le corse, le maratone dal punto di vista sportivo, lo sapete, e poi le feste in pigiama, il cosiddetto pigiama party, no? Per esempio, c'è un'importante iniziativa benefica che ha unito le due cose, è la Lilt Pigiama Run, è in programma in quasi 40 città italiane, è una corsa camminata benefica, non competitiva, è organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori Milano, Monza, Brianza. Si tiene durante il mese del Gold Ribbon, quindi il nastro d'oro a sostegno dei piccoli pazienti oncologici a Milano. L'appuntamento è alle ore 18:30 di venerdì prossimo, 18 settembre, al Parco Indro Montanelli, e quindi in sostanza si tratta di correre in pigiama insieme per i bambini al tramonto in tutta l'Italia. È una bella iniziativa.

0: Persson, only there.
1: Dieci in punto.
2: La nostra ascoltatrice Nunzia al 335-787-1910 ha mandato una bellissima foto della sua camminata mattutina a Castelsardo in Sardegna. Si vede il mare, le barche, il sole, il cielo azzurro. Con questa immagine diamo il benvenuto a Guido e Dania. Buongiorno.
3: Anche a Nunzia, ovviamente.
4: Buongiorno a tutti.
3: Che si trova in un posto magnifico.
2: Davvero.
3: Mamma mia, il mare, caspiterina. Buona passeggiata, Nunzia.
2: Esatto. E voi invece, Guido Monti e Dania Cericola, dove si trovano? Ricordiamolo.
3: Si trovano a casa nostra proprio. A casa nostra, vabbè, lui è ospite, si sa già, no? Che
2: sì,
3: è ospite da più di 40 anni. Vabbè, insomma, sai com'è? Ci vuole una bella pazienza avere un ospite.
2: Ma la regola
3: così,
2: dell'ospite non è che dopo i 3 giorni.
3: È quello che dico io, ma qui non vale.
2: Ecco.
3: Oramai diciamo che fa parte dell'arredamento, ecco.
2: Guido, come ti giustifichi?
4: Non dico niente, soffro in silenzio.
3: Ecco.
2: Come ti capisco?
3: Povero ragazzo.
4: Buona domenica, Francesco.
2: Anche
4: buona
2: a voi, domenica. Vi lascio. Umberto Cappellati, Oringia, che ringrazio. Appuntamento al prossimo weekend alle 8:10. Ciao.
3: Francesco.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 13 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' agitato, pensieri, ingiustizie rischiano di occupare troppo la mente. Evita provocazioni, discussioni inutili. Questa luna dissonante non parla di chiusure nette, ma di problemi che saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la luna in Crigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi luna e Mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante. Per i cuori solitari, un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni. Questa luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri può esserci qualche dubbio o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi. Esprimere chiaramente ciò che provi evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. E in amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane, magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale. Eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo con Giove nel segno ad una condizione nuova e importante. Insomma, risorgi dalle ceneri. Favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia, e tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore, la giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la luna sarà nel tuo spazio zodiacale, quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà, qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, Luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze. Una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Ti è sfuggito l'oroscopo. Sì, no, perché sono andato di là un attimo per un caffè.
1: E non l'hai sentito.
0: E le ho perso il parafoso.
1: Vabbè, dai, tanto si potrà anche risentire.
0: Sì, certo. È sul sito.
1: Buongiorno.
0: Eccoci, allora, buona domenica a tutti. In diretta da casa di Dani e Guido va in onda questo appuntamento che si chiama appunto Latte Miele a casa mia. Non abbiamo altre spiegazioni da darvi per il momento.
1: Beh, oramai penso che i nostri ascoltatori sappiano. I due rincopitechi sono qua il sabato e la domenica.
0: Quelli che sono i soliti ascoltatori, sì.
1: Quelli nuovi.
0: Se arrivano persone nuove, a noi fa piacere.
1: Ma molto.
0: Diciamo buongiorno, siamo con voi solo fino alle 13. Che non è poco, devo dire la verità. È un programma ricco di musica, qualche stupidata, qualche cosa di divertente ogni tanto, non sempre, e non manca l'informazione. La linea va alla redazione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ben trovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, è morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato, informa la Laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Anno 1 di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Il 19 e 20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
11: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio, per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Info sedi su alidama.it.
14: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
15: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
16: Latte Miele.

con intenzione, oltrepassa i limiti, ascolta profondamente, pratica il benessere, gioca con abbandono, ridi, scegli senza rimpianti, continua ad imparare, apprezza i tuoi amici, vivi come se questo fosse tutto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La nuova di Gianna Nannini qui su Radio Latte Miele era Meraviglioso Errore.
2: Molto delicata.
1: Sì.
2: La Gianna in questa canzone.
1: Molto carina, molto
2: dolce,
1: carina.
2: Molto delicata. Brava, brava Gianna. Allora, che si fa questa domenica?
1: Il caffè l'abbiamo bevuto.
2: Ah, beh, sì. Colazione
1: è stata fatta. Adesso siamo lì nelle auto di chi si sta spostando.
2: Esatto, dove state andando di bello?
1: No, pensavo che mi chiedesse dove siamo.
2: Noi dove siamo lo
1: nel
2: so.
1: Nel portacenere dell'auto.
2: Oh dai, ridotti così male,
1: no,
2: nel portacenere dell'auto. No dai, state andando
1: tante,
2: da qualche
1: tante
2: parte.
1: Tante persone che si muovono,
2: esatto,
1: si spostano,
2: magari ancora
1: si girano tutto. In questa domenica mattina.
2: Qui a Milano c'è un po' di grigino, però si sta di un bene, ragazzi, si sta di un bene. È bello perché quel caldone lì se n'è andato e io sono qua con le finestre aperte, quest'aria freschina che entra e mi sento bene, cioè mi dà una sferzata di energia, non so come dire, mi viene voglia di fare i mestieri, ribaltare la casa, e invece col caldo non ti viene voglia di fare niente.
1: Sì, infatti.
2: Ti lasci andare, basta, ti sciogli pian pianino. Stamattina, come mi sono svegliata, avrei voluto fare del giardinaggio, che io chiamo balconaggio, perché io ho un balconcino, quindi non ho un giardino, lo chiamo il mio balconaggio. Mettere le mani nella terra, ho due o tre piantine da trasferire, ora lo farò. Pomeriggio sono sicura avrò le mani nella terra, dopo i manicaretti, ovviamente. Sei d'accordo, caro?
1: No, sono d'accordo,
2: caro marito,
1: sono d'accordo,
2: perfetto.
1: Sono d'accordo. Allora, diciamo buona domenica a chi viaggia e anche a chi è stanziale.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango qui su Radio Latte Miele. Latte Miele a casa mia, sì. A casa di Dania. Stamattina voleva darsi al balconaggio, al giardinaggio.
2: Al balconaggio, mi raccomando. Balconaggio è, diciamo, non posso dire giardinaggio perché non ho un giardino, ho un balconcino.
1: Certo.
2: Che ovviamente è solo pieno di piante. E allora balconaggio, mettere le mani nella terra è una cosa che mi piace. Poi c'hai tutte le unghie nere, togliere la terra dalle unghie, perché poi io sono lì e dico no, adesso metto i guanti così non mi sporco. Dopo un po' dico ma quali guanti, voglio toccare la terra. E dopo appunto sono cavolacci togliere la terra dalle unghie, ma comunque va bene, dai, è troppo bello. Troppo
1: si dà al giardinaggio, al balconaggio. Giardinaggio su balcone, balcone su. Senti,
2: dimmi caro.
1: È arrivato un messaggio da un'amica,
2: sì.
1: Che ci sta ascoltando dalla Toscana. Ed è a Greve in Chianti.
2: Greve in Chianti, qualcosa mi dice che lì c'è del vino buono.
1: Abbastanza.
2: Già.
1: Tra l'altro, oggi c'è l'Expo Chianti Classico.
2: Mamma mia.
1: Con un sacco di cantine presenti. Quindi lo vedo bene per te.
2: Sì.
1: Balconaggio prima. E vinaggio, chiantinaggio.
2: Sì, va bene. Peccato che il Chianti non sia proprio a due passi da casa nostra,
1: no,
2: ma va bene.
1: No, però è un posto meraviglioso.
2: Però ci siamo stati tanti anni fa. È bellissimo, ragazzi, è bellissimo.
1: Poi lì ci sono tutte le perle enologiche.
2: Mamma mia, ragazzi. Sì, ecco, vedi, quelle cose lì sono un po' pericolose perché, sì, come dicevo ieri in altre situazioni di sagre, cominci a assaggiare di qua, assaggiare di là, e poi una robina e poi l'altra, sei ubriaco come un tordo, diciamo. E alla fine dici bene, ho assaggiato tutto, riempi la macchina di bottiglie e via che si va.
1: Allora grazie a Angela che ci ha scritto da quella zona. Non ho
2: grazie,
1: capito
2: Angela.
1: Se sta degustando lei o meno, però è
2: forse un po' prestino, dai.
1: Ma non
2: un
1: lo
2: po'
1: so.
2: Prestino,
1: non credo.
2: No, vabbè,
1: 54esima Expo Chianti Classico, wow.
3: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Marco, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 34, dove se mangia se beve lui.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Latte e miele.

0: non può cambiare idea, non può cambiare nulla. George Bernard Shaw.
1: Siete con Dani e con Guido, siete con noi, ma non siete soli. C'è anche Fausto Leali. Io amo.

0: ho che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Tempo. E lui non si rompe.
2: No, non si rompe anche perché ieri c'è stato un appuntamento proprio con lui, con la sua musica, e dopo le tappe del Sud Italia, il giovane. Allora, sto parlando, maleducata.
1: Ma veramente.
2: I cani stamattina sono fatti così.
1: Non so, ma che cosa hanno stamattina? Cioè, luce abbaia, abbaia. Hanno già mangiato, sono già a posto.
2: Sì.
1: Vogliono attenzione stamattina,
2: sì,
1: ragazzi,
2: sì,
1: non c'è niente da fare.
2: Sì. Sentila, sentila, ma noi abbiamo un cane?
1: Sì.
2: O due?
1: No, ne abbiamo due, a dire la verità.
2: Ma uno sembra una papera quando
1: sì, va. E questa è Luce, quella piccola. Allora, sembra una roba sta. È distorto, ha un abbaio distorto.
2: Ha un abbaio distorto.
1: L'altra invece ce l'ha alto.
2: Acuto.
1: Esatto.
2: Allora dicevo che dopo le tappe del Sud Italia, Giova Samarparti è arrivato a Roma. C'è stato un appuntamento al Circo Massimo ieri sera e stasera ce n'è un altro. 13 elementi con una band fatta come si deve per un set con tutti i brani più celebri. Se eravate da quelle parti, raccontateci.
1: Sì.
2: Se ci andate stasera, auspicate che sia un qualcosa di grandioso, come pare che sia stato.
1: Perfetto.
2: Con 2 ore e mezzo di show che diventa un happening. Un happening. Ok, allora stamattina va così.
1: Non so che cosa dire.
2: Dovete sopportare anche i cagnolini.
1: Sì, purtroppo vogliono parlare anche loro stamattina.
2: Ma
1: è incredibile.
2: Com'era quella frase?
1: Quale?
2: No, che gli animali sono anche.

0: Radio Latte Miele a casa mia con Dani e Guido fino alle 13. Buona domenica. Oh, vi ricordo il numero di WhatsApp. Se vi va di mandarci qualche messaggio, qualche saluto, 335-787-1910.
1: Allora, questo appuntamento prevede tante sorprese.
0: Sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: So dove sia finita la nostra signora Naso.
0: Ah, boh, non lo so, non lo so.
1: Una cosa è certa, anche noi ci allineiamo alla idea di Marco Mengoni, che è quella di mantenere empatia, rapporti, insomma, passiamo la nostra vita attraverso gli schermi dei telefoni o gli schermi dei computer,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: invece
0: sì.
1: C'è un rapporto che va mantenuto con la realtà, con le cose
0: certo,
1: vere, no?
0: Ovviamente,
1: caro
0: certo.
1: Il mio Anelli dei Policheti.
0: Eccolo là, perfetto. Io sono d'accordo con te.
1: No, dobbiamo, cioè, sai perché?
0: Perché
1: ci dimentichiamo questa cosa qua, no? Cioè che non si può solo lì passare tutta la vita lì.
0: No, assolutamente no, bisogna parlare, bisogna comunicare, bisogna vedersi,
1: ecco, quindi,
0: stare in compagnia,
1: ecco. No, questa è la spiegazione del perché noi non rispondiamo al telefono, non apriamo la porta ai vicini.
0: Siamo uguali,
1: no, perché l'empatia, no, bisogna, non dagli
0: no,
1: schermi,
0: vabbè,
1: allora.
0: Ma questi sono vicini di casa un po' particolari, eh?
1: Beh, abbastanza.
0: Appunto, quindi è un'altra cosa, diciamo che è un'altra cosa.
1: Sì. Allora, dai, diciamola tutta, veramente noi crediamo sul serio, adesso, a parte gli scherzi,
0: certo.
1: Negli esseri umani.
0: Assolutamente
1: E Mengoni ce lo diceva già qualche anno fa e ha ragione perfettamente.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Latte e miele.
6: Sapesse.

0: Arrigoni su Radio Latte Miele e Gli Esseri Umani, un successo del 2015, era veramente un inno all'empatia.
1: Certo.
0: Ed è quello di cui abbiamo bisogno tutti quanti.
1: Ma tutti.
0: Lo diciamo spesso.
1: Sì, assolutamente.
0: Senti Dania, ho visto che stamattina esploravi il mondo delle ferrovie.
1: Sì. Ho trovato questa notizia interessante. Il 15 settembre del 1830 viene inaugurata la prima linea ferroviaria interurbana del mondo che collegava le città di Liverpool a Manchester. Questo evento segnò ovviamente l'inizio dell'era dei trasporti ferroviari moderni. E ha rivoluzionato il modo di spostarsi delle persone. È stata ideata per migliorare il trasporto di merci e in particolare il cotone tra il porto di Liverpool e il centro industriale di Manchester. La linea è stata progettata da George Stevenson, che è poi quel signore che ha inventato il motore a scoppio. Dunque praticamente durante l'inaugurazione c'erano presenti duchi, politici, uomini d'affari, insomma, cioè non è cambiato nulla, è sempre uguale la storia. Comunque volevo dirvi questo, cioè che la prima linea ferroviaria Liverpool-Manchester diventò appunto l'emblema e il diciamo l'inizio delle vie ferroviarie di tutto il mondo, insomma. Ecco, basta, volevo solo dirti questo, l'ho trovato e l'ho letto. E
0: quindi tutto come allora.
1: Tutto come allora,
0: no,
1: esatto.
0: Non è vero. Allora erano puntuali.
1: Ah, questo è vero.

0: 11 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Si chiama Due settimane ed è il nuovo di settembre qui su Radio Latte Miele in questa domenica mattina.
3: A settembre, certo. Che bello settembre, che bel mese settembre, proprio bello. Finisce, diciamo, questa follia un po' dell'estate e non so, io aspetto l'autunno, mi piace tantissimo l'autunno. A me non piace l'autunno.
2: Sì.
3: Cambiano tutti i colori della città, cambiano le foglie. Il fresco, ma anche la pioggia, perché a volte anche la pioggia ha il suo bel perché.
2: Insomma, a te piace questo concetto di cambiamento, no?
3: Sì, il cambiamento tantissimo,
2: ma
3: mi piace anche questo rigoderti un po' la casa, perché d'estate hai voglia di uscire, non fai fatica a stare a casa, invece quando arriva quel bel freschino, la pioggerella, ti piace stare sul divano con un bel tè caldo, una tisana, una cioccolata calda.
2: Sì, vabbè, la verità è che io non ho fatto fatica a stare a casa perché fuori si moriva.
3: Certo, ma è chiaro che quest'anno è stato così. Però diciamo così, nell'idea dell'estate frizzante, ti viene voglia di, non so, andare al mare, insomma, cioè, non c'è venuto voglia perché faceva troppo caldo. Ok. Però diciamo che il concetto mio è questo qua.
2: Sì, sì, ma quest'anno ho sentito che molti italiani, non dico che abbiano proprio rinunciato alle vacanze,
3: ma quasi.
2: Perché insomma si fa fatica arrivare alla fine del mese.
3: Caspiterina, davvero, ragazzi.
2: E non è una cosa
3: davvero
2: che capita solo a noi. Forse per quello che la gente va a giocare alle lotterie, agli enalotti, ai super enalotti.
3: Sì, sì, è vero.
2: Se
3: è
2: avete
3: vero
2: letto di quella vincita che c'è stata qui in Brianza, cioè.
3: Cosa vinto?
2: Ha vinto 223 milioni,
3: mamma mia,
2: super enalotto, si è fermata proprio lì in Lombardia quest'anno la diamendata, peraltro con un 6 così alto, ed è la prima vincita con 6 punti del 2026, ed è il montepremi più alto al mondo.
3: Addirittura
2: il secondo montepremi più alto di sempre. Non male, tra l'altro jackpot centrato con una schedina a 5 euro, e quindi con una cifra, sì, è vero che ci sono 44 milioni che vanno nella maxi tax, ma
3: sì, vabbè, com'è? Ho capito,
2: allora,
3: però insomma
2: non diamo troppo valore al gioco, perché
3: il
2: gioco è una cosa che
3: ci rovina,
2: Sì. Però quando leggi di cose così ti viene la voglia, e allora anche questo non sarà marketing,

0: chiama Due Settimane ed è il nuovo di settembre qui su Radio Latte Miele in questa domenica mattina.
1: Oh sì,
0: settembre
1: sì.
0: A settembre.
1: A settembre, a settembre, certo. Che bello settembre, che bel mese settembre. Proprio bello, bello, bello. Finisce, diciamo, questa follia un po' dell'estate e non so, io aspetto l'autunno, mi piace tantissimo l'autunno. A me non piace l'autunno.
0: Sì.
1: Cambiano tutti i colori della città, cambiano le foglie, il fresco, ma anche la pioggia, perché a volte anche la pioggia ha il suo bel perché.
0: Insomma, a te piace questo concetto di cambiamento, no?
1: Sì, il cambiamento tantissimo,
0: no, bene.
1: Ma mi piace anche questo rigoderti un po' la casa, perché d'estate hai voglia di uscire, non fai fatica a stare a casa, invece quando arriva quel bel freschino, la pioggerella, ti piace stare sul divano con un bel tè caldo, una tisana, una cioccolata calda.
0: Sì, vabbè, la verità è che io non ho fatto fatica a stare a casa perché fuori si moriva.
1: No, certo, ma no, cioè, è certo, ma è chiaro che quest'anno è stato così. Però diciamo, così, nell'idea dell'estate frizzante, ti viene voglia di, non so, andare al mare, insomma, cioè, non c'è venuto voglia perché faceva troppo caldo. Ok. Però diciamo che il concetto mio è questo qua.
0: Sì, sì, ma quest'anno ho sentito che molti italiani, non dico che abbiano proprio rinunciato alle vacanze,
1: ma quasi.
0: Perché insomma si fa fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Caspiterina, davvero, ragazzi.
0: E non è una cosa
1: davvero.
0: Che capita solo a noi. Forse per quello che la gente va a giocare alle lotterie, agli enalotti, ai super enalotti.
1: Sì, sì, è vero.
0: Se
1: è
0: avete
1: vero.
0: Letto di quella vincita che c'è stata qui in Brianza, cioè.
1: Cosa ha vinto?
0: Ha vinto 223 milioni,
1: mamma mia,
0: super enalotto, si è fermata
1: mia.
0: Proprio lì in Lombardia quest'anno la diamendata, peraltro con un 6 così alto, ed è la prima vincita con 6 punti del 2026. Ed è il montepremi più alto al mondo.
1: Al mondo addirittura,
0: il secondo montepremi più alto di sempre.
1: Caspita,
0: non male. Tra l'altro jackpot centrato con una schedina a 5 euro, e quindi con una cifra, sì, è vero che ci sono 44 milioni che vanno nella maxi tassa, ma
1: sì,
0: sai
1: vabbè,
0: com'è?
1: Ho capito, allora, però insomma
0: non diamo troppo valore al vabbè. Gioco perché
1: no,
0: il gioco è una cosa che
1: ci rovina, ci rovina, sì, sì.
0: Però quando leggi di cose così ti viene la voglia, e allora anche questo non sarà marketing?
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
9: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
13: Latte Miele.
1: Il tempo è la moneta della tua vita. È l'unica che possiedi e che puoi decidere come spendere. Sta attento a non permettere ad altri di usarla al tuo posto. Carl Sandenburger.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Cioffi con Carmela, molto ritmo in questa canzone su Radio Latte Miele per la domenica mattina, è il 13 di settembre, siamo in diretta da casa di Dania, io sono l'ospite e abbiamo tanta musica che appartiene al passato, spesso facciamo i salti nel tempo ma anche cose nuove, questa
1: certo.
0: È uscita venerdì per cui è proprio
1: fresca.
0: Questa canzone scritta da Elisa e prodotta da Stardust, che ha un titolo interessante perché si chiama Kintsugi.
1: Kintsugi sapete, è quell'arte giapponese di riparare con l'oro.
0: Ecco.
1: Quando si spaccano le ciotole e hanno questa appunto la ferita, diciamo, no? Loro la riparano con l'oro. E si chiama proprio così. Kintsugi.
0: E quindi questa canzone Kintsugi. Ha a che fare con questa. No, beh, ha a che fare con fragilità, consapevolezza.
1: Però
0: amore.
1: Vedi la fragilità certo. del coccio che si rompe ma che viene riparato. Quindi
0: l'idea,
1: non viene buttato
0: l'idea
1: via.
0: È quella lì, se c'è una ferita.
1: Si può riparare.
0: E magari trovi una nuova forma di forza.
1: Esattamente.
0: Di energia. Kintsugi, Elisa.

0: Bello, bello, bello. Brano per. Oh,
1: se,
0: quando pensi a Elisa, pensi ad un artista giovane.
1: Sì.
0: 30 anni di carriera.
1: Caspita, hai ragione. Ma hai ragione, infatti mi sovviene di aver comprato tantissimi anni fa un suo una sua, non era un LP, era una cassetta, figurati, c'erano ancora le cassette.
0: Veramente.
1: E quindi, vedi, hai ragione. Ma è così, il tempo fa spavento.
0: Bella comunque questa canzone, mi è piaciuta molto qui sulla Radio Latte Miele.
1: Sapete, qualche pomeriggio fa ho cominciato a vedere una serie che sicuramente voi vi ricorderete, si chiamavano i Jefferson.
0: Voi adulti,
1: perché avete
0: se uno
1: ragione.
0: Non ha una certa.
1: Hai ragione, voi adulti, i Jefferson. Beh, io ho doppiato i Jefferson all'epoca, ragazzi, sapete che stiamo parlando del 1985-86. Beh, ho riconosciuto voci dei miei colleghi che magari appunto non ci sono più, ed è stato veramente incredibile. Ho fatto un viaggio nel tempo, ma non riuscivo a staccarmi da un episodio dopo l'altro, perché era così bello questo turbine di ricordi che mi ha veramente coinvolto. E poi vabbè, c'ero anch'io, ma io facevo addirittura la nipote, la bambina, quindi pensa che vocina che avevo.
0: Sì.
1: Mamma mia,
0: no, stavo pensando che qualche trauma deve esserci stato.
1: In che senso?
0: Poi ne parliamo, poi
1: va bene.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il simposio del Travertino. Due giorni in cui il Travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lumi.
11: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15€. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lumi.
12: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
13: Latte e miele.
14: A pensarci bene, c'è bellezza ovunque, ma nessuno riesce più a vederla. Confucio.
15: Questa canzone è dedicata a noi. Adriano Celentano e Claudia Mori.

0: Donna Luna.
1: Hai visto? Hai visto?
0: Quanti ricordi.
1: Ho aperto una bottiglia riserva per te.
0: Ma veramente bellissimo. Vabbè, insomma, questo
1: la
0: pezzo.
1: Coppia più bella del mondo, Adriano Celentano. Poi Alan Sorrenti con Donna Luna, il viaggio nel tempo di oggi è particolarmente.
0: A proposito di viaggio nel tempo, sai che prima parlavo dei Jefferson, no?
1: Sì.
0: Ecco, volevo dire che magari i nuovi ascoltatori, che io sono una doppiatrice, quindi in realtà quando dicevo che facevo la bambina dei Jefferson, doppiavo la bambina dei Jefferson, non ero io la bambina.
1: Certo.
0: Era la mia voce, ovviamente.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Scusate, volevo dirvelo perché ho detto magari qualcuno dice: ma cosa dice quella tipa?
1: No,
0: lì?
1: Ma prima dicevo anche che c'è stato qualche trauma, vedi?
0: Sì,
1: evidente. Perché
0: certo.
1: Se sei ancora lì ai Jefferson, sei rimasta lì.
0: No, non no, sono rimasta lì, sono andata avanti.
1: Sì,
0: ma...
1: beh, se li guarda per delle ore.
0: E vabbè, è così, mi piace.
1: No, vabbè, perché? Perché allora, Donna Luna, l'ho scelta perché tutti si ricordano di Figli delle Stelle.
0: È vero, si ricordano tutti quello, sì.
1: Pochi di questo brano che invece era particolare.
0: Sì.
1: Trauma perché... hanno fatto questo studio,
0: sì.
1: Personaggi importanti, ricercatori di un paio di università, è uno studio australiano-canadese, hanno scoperto una cosa interessante, alla quale io sinceramente non avevo mai pensato,
0: sì.
1: Però hanno stabilito che con questa nuova ricerca i genitori lasciano una traccia che si trasmette ai figli con delle alterazioni che sono indotte però da un evento drammatico vissuto dai genitori.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: tu subisci
0: sì.
1: un trauma, magari un trauma di guerra oppure un incidente, eccetera, e i tuoi figli e anche i tuoi nipoti vivono una problematica e una criticità poi per la loro salute mentale, hanno alterazioni in qualche caso di sensibilità al dolore, comportamento sociale strano, ansioso,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì, sì.
1: E a loro volta hanno il rischio di sviluppare quello che hai vissuto tu, cioè il disturbo da stress

0: anche qui sono passati un bel po' di anni, 91, giù
1: sì,
0: di lì,
1: sì,
0: da quelle parti lì.
1: Da quelle parti lì.
0: Libera Nosa Malos, grande successo di Ligabue. Ho sentito la segreteria che ha lasciato un messaggio perentorio, però è una richiesta d'aiuto. Io non so
1: cosa stia combinando
0: il nostro vicino di casa.
1: Se ha bisogno d'aiuto, gli diamo una mano.
0: Senti, però, com'è bello tosto.
2: Allora, De Montis, gira una volta tanto. No, vi avevo chiesto ieri un po' di aiuto per la musica della che devo andare a fare. Che io non è che sono esperto di queste robe qua. Tra l'altro ho parlato al capitano, proprio perché sono eccitatissimi di questo cambio merce, no? Che io vado là, metto i dischi in cambio della multa che mi tolgono. Se c'è qualcuno nel palazzo, ormai sto diventando amicone del capitano. Se avete problemi, insomma, ci penso io, datemele a me che gliele porto quando vado. No, volevo dire, vi ho chiesto ieri se mi date una mano a trovare la musica, perché questo mi dice che loro vogliono proprio musica.

0: tutto quanto, dai, su, amici, siamo amici o no?
1: Ma certo che siamo amici, ma veramente la lista l'abbiamo già preparata.
2: È pronta, sì, adesso.
1: Dopo gliela portiamo.
2: Dopo gliela portiamo. Poverino, cioè che.
1: Ma poveretto. Ma secondo me si illude.
2: Ma secondo me rischia che. Altro

0: che togliergli la multa.
1: Esatto.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Latte Miele.

0: Carina, simpatica anche
1: molto,
0: questa.
1: Molto, molto simpatica.
0: Ritrovata per la domenica mattina, salirò di Daniele Silvestri.
1: 2002, Sanremo 2002.
0: 2002. Buona domenica, bene alzati se vi svegliate intorno a quest'ora.
1: Sì.
0: Buongiorno anche a chi è già sveglio da un pezzo, alle persone che si stanno trasferendo da una località all'altra in auto.
1: Chi si sta facendo la doccia, chi fa la colazione.
0: E a chi sta preparando
1: i manicaretti.
0: Il pranzo di Natale. Vabbè,
1: che fissa, ragazzi.
0: Al 13 settembre facciamo il pranzo di Natale.
1: Già, come no, certo, va bene che manca poco a Natale.
0: Allora,
1: però,
0: dove hai messo la lista per DJ Aldo?
1: Dopo te lo dico. L'ho messa lì. Non ti preoccupare. Sta tranquillo.
0: No, perché
1: che c'è.
0: Tu e la nostra collaboratrice per le pulizie.
1: Sì, cazzo.
0: Fate un po' di casino ultimamente.
2: La signora Naso non mi ha lasciato le chiavi. E allora, ciao.
0: Ecco, poi se ne va così. Ciao.
1: Ciao.
0: Beh, che non abbia lasciato le chiavi, lo presuppongo perché
1: è sparita.
0: La signora Naso è sparita.
1: È sparita.
3: Dodici e uno. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: su Radio Latimele, Brescia da Dio, per diciamo aprire quella che è l'ultima ora insieme.
1: Oh sì, certo, la buongiorno, terza ora. Buongiorno, caro, buongiorno, buongiorno al signore, bene, grazie. Bene, bene, sto bene. È no, tutta la mattina che ti vedo.
0: Lo so, ma quella cosa lì dei traumi prima mi ha colpito molto.
1: Vabbè, ce l'abbiamo
0: traumi
1: tutti.
0: Traumi intergenerazionali.
1: Ce l'abbiamo tutti,
0: non
1: ragazzi.
0: Probabile,
1: tutti
0: probabile.
1: Li abbiamo. Beh, mio papà non ha fatto la guerra, ma era ragazzino e quindi la guerra se l'è vissuta qua a Milano.
0: Certo,
1: pare,
0: certo,
1: in
0: certo.
1: modo veramente molto certo. pesante.
0: Però
1: quindi,
0: diciamo,
1: vabbè,
0: che, diciamo che ci sono anche traumi attuali a proposito di guerre e quant'altro.
1: Mamma mia, ma certo, ma
0: però
1: certo,
0: noi li mettiamo lì in un angolino.
1: Sì, no, non ne parliamo, non vogliamo intristirci.
0: Non viviamo in una bolla.
1: No, per niente.
0: Però cerchiamo di vivere in leggerezza queste ore del mattino. Tra l'altro tra poco riusciamo forse a metterci in contatto, no, riusciamo sicuramente.
1: Ma sicuro? Certo.
0: Con un grande della musica italiana, un grandissimo, che è Edoardo Bennato. Prima però ci sono le notizie.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terrà le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì alle di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
6: Latte Miele.

Il mondo è pieno di persone di successo alle quali era stato detto più e più volte che il loro sogno era impossibile. Scelsero di non ascoltare.

0: siamo qui in diretta,
1: sì, come sempre,
0: su Radio Latteniele,
1: certo.
0: Come sempre, ve l'avevamo anticipato, siamo in collegamento con un grandissimo della musica italiana,
1: sì.
0: Con noi oggi a casa mia, tua, Dania, perché
1: sì,
0: io sono ospite.
1: Lui è sempre ospite,
0: c'è,
1: certo.
0: Edoardo Bennato. Ciao Edoardo.
1: Buongiorno Edoardo.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, buona domenica anche a te naturalmente.
2: Grazie.
0: Tu sei reduce da un concertone ieri sera.
2: Sì, mi sono svegliato un po' tardi perché ieri c'era il concerto qui al Teatro Antico di Pompei. Diciamo che è un concerto impegnativo proprio da un punto di vista fisico, perché comincia con il quartetto d'archi, poi io One Man Band, poi con la band rock, poi col quartetto, cioè, diventa anche perché per l'esperienza che ho, un concerto deve avere una sua, cioè cambiamenti costanti, continui, se no diventa un po' monotono,
0: è
2: anche
0: vero.
2: Per i cosiddetti fan estimatori. Noi siamo abituati ormai attraverso la televisione di vedere dei videoclip in cui c'è un cambio di scene costante, continuo, cioè anche nei piccoli filmati che vediamo in giro, cioè, e quindi arrivare a un concerto e per un'ora e mezzo e due ore vedere sempre la stessa cosa, secondo me diventa anche un po' pesante.
0: Cosa pensi quando vedi tutti quei telefonini che ti riprendono
1: sì,
0: invece
1: è vero,
0: di godersi
1: è
0: lo
1: vero,
0: show?
1: È vero.
2: Ah, penso che sarebbero stati necessari nel 11, cioè il pare 12 settembre del 1977 al Palasport di Pesaro, e che avessero ripreso tutto quello che è successo in quel Palasport, perché se lo racconto a distanza di tempo sembra quasi inverosimile. Sembra inverosimile che a un certo punto nei concerti arrivavano degli esagitati con il volto coperto e cercavano di spaccare, cioè sembra quasi inverosimile. Quindi in quell'occasione non dico tutti i telefonini, ma almeno uno sarebbe stato utile.
1: Necessario.
2: Per testimoniare quello che succedeva e quello che è successo soprattutto quella volta.
0: Eh sì, oggi noi ti abbiamo coinvolto per offrirti un caffè virtuale, ma anche per parlare,
2: grazie,
0: a proposito di concerti, no, grazie a te, che sei apparso magicamente nella nostra mattinata, ma anche per parlare di questo appuntamento che avrai a Milano, nella nostra città, il 18 settembre. Cioè, vieni e fai
2: poco meno che una settimana, insomma.
0: Sì. Quindi fai questo show, no? Cioè, tra l'altro lo tieni al Mind Life Theater, che è una grande location nuova di,
1: sì,
0: Milano Outdoor, che è nel cuore di Mind, che qui sai le americanizzazioni e lo chiamano Milano Innovation District.
2: Diciamo che in questa location ci ho suonato, ho fatto un concerto, tra l'altro anche con una diretta televisiva su Rai 3,
0: sì,
2: in,
0: sì,
2: occasione della presentazione dei quadri nell'Expo 2015 con Sgarbi. E quindi a ridosso della mostra di quadri ci fu un concerto in cui poi c'erano parecchi ospiti, Giovanotti, Giuseppe Ferrari, non mi ricordo esattamente tutti, però comunque fu un evento particolare in cui molte delle mie canzoni le cantavano miei amici, insomma.
1: Gli amici, certo.
2: Così come è avvenuto nell'album La Fantastica Storia di Forra Magico, in cui Max Pezzali, Irene Grandi, Raff, Neffa, Inegrita, mm-hmm, Morgan, Giovanotti, ognuno cantava un brano di questo musical, che è un po' la storia del Pifferaio Magico di Hamlin, che è una storia comunque abbastanza attuale, no? Io spesso utilizzo le favole per ironizzare su quelli che sono i paradossi, le schizofrenie di noi singoli individui e di una collettività umana completamente schizofrenica. L'ho fatto con Lodi, con la favola di Pinocchio, l'ho fatto con Peter Pan, poi successivamente la terza favola, quella del Pifferaio Magico di Hamlin. Questa è una favola che sembra la realtà di oggi.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato, nostro ospite in questa domenica mattina, 13 settembre.
1: Ecco, questa era ogni settimana una canzone nuova
0: estiva
1: del nuovo corso, del nuovo periodo. Peraltro uscirai anche con un album tra qualche settimana.
2: Ragazzi, ci provo.
1: Ma come ci provi?
0: Dai, figurati.
1: Infatti tantissimo.
2: Ce la metto tutta, ragazzi miei, vi assicuro. Provare per credere. Non date niente di scontato, perché non c'è niente di scontato per noi umani su questo pianeta.
1: No,
0: questo
1: è vero,
0: verissimo,
1: questo
0: è verissimo. Scontato.
2: È tutto
0: questo
2: da scoprire giorno per giorno, ora per ora.
1: Va bene,
2: ci si diverte, dai.
1: Sì, bisogna giocare un po', è vero, questo è vero.
2: Allora, praticamente diamo appuntamento a tutti il 18 prossimo, della prossima settimana.
1: Come no?
0: Certo.
2: Settembre al teatro, ditelo voi, si chiama
1: Mind Live Theater
0: di Milano.
2: Mind Live Theater. Ormai siamo abituati ad avere tutti i termini in inglese, giustamente. Anzi, io penso che in un futuro prossimo parleremo tutti quanti l'inglese, ma la cosa non è che mi dispiace. Tant'è vero che io, mia figlia Gaia, quando avevo 4 anni, l'ho iscritta alla scuola americana, adesso ce n'ha 20 e quindi parla l'inglese correntemente, che è una cosa fondamentale, perché
0: assolutamente,
2: in questo momento, se non conosci l'inglese, dove vai? Anzi, sarebbe opportuno che anche i nostri rappresentanti, parlo per esempio del Presidente della Repubblica, parlo del Ministro, cioè sarebbe necessario, indispensabile che parlassero l'inglese correntemente. Mai come questo periodo storico. Ecco, queste sono puntualizzazioni che probabilmente alla gente che sta in macchina e che ascolta la radio possono anche interessare.
1: Certo.
2: Bennato, certo. Ma come si azzarda lei a fare delle osservazioni sul Presidente della Repubblica? Mi azzardo, l'ho fatto anche a suo tempo. Tu ti ricorderai, visto che sei abbastanza anziano, che nel 1900, il primo album, I Buoni Cattivi, ironizzavo sul Presidente della Repubblica. È vero, ti ricordi?
1: No, quello lì non me lo ricordo.
2: Quindi non ti ricordi neanche il passato.
1: Ma va no, bene. Perché non bisogna
2: io
1: dare mai niente di scontato.
2: Come del padre, del figlio dello Spirito Santo.
1: Senti, ti
2: assolvo,
1: ragazzo
2: mio.
1: Sei fortissimo, Edoardo. Sei veramente fortissimo, Edoardo. Guarda, un abbraccio.
2: Allora, come restiamo? Che ci vediamo? Dunque,
0: il 18.
2: È giovedì o venerdì? Che cos'è?
1: È venerdì. È venerdì.
2: Perfetto, venerdì prossimo al Teatro Mind Live Theater a Milano. Ci sarà un concerto pazzesco. Provare per credere.
1: Un caro abbraccio, Edoardo. Grazie, buona domenica.
0: Grazie, buona domenica.
2: Ciao.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
7: Latte Miele. Ma mi

0: gli occhi mai usano la punteggiatura, perché quello che vogliono dire lo dicono tutto d'un fiato. Seneca.
1: Quello che le donne non dicono. Fiorella Mannoia.

0: Laura Pausini.
1: Laura Pausini.
0: Ti ho anticipato, sì, oggi, sì. Ti ho anticipato.
1: Viaggio nel tempo.
0: Non lo dici, visto. Pam, insieme, guarda, sì, ma sì. Perfetti.
1: Sono Radio Lantemiele, prima Fiorella Mannoia, poi Laura Pausini. E adesso andiamo incontro a Vasco con un disco veramente provocatorio dei tempi, se te lo ricordi.
0: Sì.
1: Aveva ribadito la sua empatia più volte verso chi è più fragile, sfortunato,
0: sì, sì.
1: E lo faceva anche così con

0: Viaggio nel tempo con Vasco, una canzone di molto tempo fa. Era il 2003 addirittura, tu pensa. Con un Vasco che abbiamo detto ieri riceverà il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione da sostanzialmente dall'Università di Salerno. E adesso, caro il mio mostriciato, è il momento della mostra.
1: E io ve la propongo, andiamo insieme a Parma alla Fondazione Magnani Rocca, una delle più importanti istituzioni artistiche d'Europa, presso Mamiano di Traversetolo. Immersa nella campagna parmense, la villa conserva ancora un fascino sontuoso e senza tempo, con i suoi arredi di epoca neoclassica e impero, circondata da un grande parco romantico con piante esotiche, alberi monumentali e splendidi pavoni bianchi e colorati. Che meraviglia i pavoni. E lì, a 50 anni dalla scomparsa di uno degli artisti più geniali e versatili del XX secolo, c'è la mostra dedicata a Man Ray. Tutto, oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture grafiche, design, libri e film, ed è la più completa retrospettiva mai dedicata a Man Ray in Italia. Fortemente consigliata.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 € al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 € al chilo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 € al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Latte e miele. Io

0: Stupida sfortuna su Radio Latte Miele, ci avviciniamo onestamente al momento del congedo e dei saluti, ma
1: sì,
0: c'è ancora un po' di musica a disposizione, i ringraziamenti però li facciamo.
1: Oh, assolutamente, come sempre.
0: Allora, grazie a Edoardo Bennato.
1: Certo.
0: Grazie a DJ Aldo.
1: Sì.
0: Che in realtà è un grazie che va ad Alex Peroni.
1: Alex Peroni,
0: grazie,
1: certo,
0: a chi ci ha scritto stamattina.
1: Certo.
0: Siete tanti, non faccio l'elenco dei nomi perché non mi va. Abbiamo un elenco da fare che non mi va.
1: Non gli va, va bene, ok.
0: E vogliamo ovviamente dirvi state con noi perché tra poco arriverà Matteo Osso con la Dolce Vita.

0: 12:58.
1: Sono le buone abitudini, e una buona abitudine è rimanere con Matteo Osso e la Dolce Vita, sì, e trascorrere il pranzo con dell'ottima musica. E Guido e Dania vi salutano, vi, sì, ringraziamo ancora, ci risentiamo in settimana stavolta.
2: Sì, sì, sì, oltre ovviamente a sabato e domenica, certo, prossima, ci sentirete mercoledì pomeriggio.
1: Sì, sì, sì, facciamo un open bar particolare.
2: Esatto.
1: Intanto buona domenica, ciao.
2: Vi voglio augurare buona settimana e buona giornata anche con un pensiero di Ada Luz Márquez. Amati quando rovini tutto, quando commetti errori e parli troppo, quando non sai cosa dire, quando perdi la strada, quando reagisci a cose che non meritano la tua attenzione o quando dimenticherai le tue intenzioni. Ama le tue ombre, ama le tue ferite, amati completamente.

0: Antidroga e la voce è quella di Emma insieme a Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Buona domenica.
1: La dolce vita.
0: Cosa state facendo in questa domenica pomeriggio, amiche e amici di Radio Latte Miele? Sono le 13 passate da qualche minuto e noi abbiamo più o meno 3 ore per chiacchierare insieme. Immagino, come spesso succede, che la domenica vi abbandoniate ad un pranzo un po' più lungo, un po' più comodo, un po' più anche ricco. Beati voi, c'è una fame che non ve la voglio neanche dire, sapete che per le prossime 3 ore starete in mia compagnia. Se vi fa piacere, racconteremo una storia, avremo qui un'autrice di un libro che parla alle donne che sono anche imprenditrici, quindi una serie di consigli, una donna molto concreta, molto pratica, che potrebbe essere interessante per chi tra di voi ha in mente di intraprendere un'avventura imprenditoriale. Ma prima di entrare nel vivo della nostra puntata, della classifica, dell'anno che ritorna dal passato, come sempre ci ascoltiamo le notizie che arrivano da OK Salute.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un gran gala di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie renali. Il 15 settembre alle 19.30 al Museo Diocesano di Milano c'è questa cena a sostegno del progetto Remediat Evolution, organizzata dal dottor Francesco Trevisani e dalla dottoressa Arianna Bettiga, che sono fondatori del progetto Remediat dell'Istituto di ricerca urologica dell'ospedale San Raffaele di Milano, che organizzano da 9 anni questo charity gala per sostenere il progetto di ricerca medica scientifica, e ne parliamo proprio con il dottor Francesco Trevisani.
5: Siamo la 9ª edizione per sostenere questa progettualità che è nata nel 2017 da un'idea mia della dottoressa Bettiga, che è ricercatrice e nutrizionista. Io sono invece nefrologo e ricercatore dentro l'unità operativa dell'urologia del San Raffaele, diretta dal professor Montorsi, e l'idea era nata per cercare di offrire, di creare una dieta personalizzata a tutte le persone che soffrono di patologie renali. Per patologie renali intendiamo patologie sia funzionali, quindi di insufficienza renale, sia patologie oncologiche che colpiscono il rene, perché la dieta che deve essere calzata su un paziente che ha delle malattie renali è uno strumento, diventa una dietoterapia che può rallentare decisamente la progressione del danno renale.
4: Dottore, le chiedo anche cosa finanziano i soldi che raccoglierete nella serata di martedì.
5: Allora, i soldi raccolti in questi anni, e quindi anche in questa serata, servono a finanziare direttamente la progressione della ricerca. Inizialmente i soldi erano destinati alla parte più di laboratorio, quindi, come l'ho spiegato, di analisi molecolari, sequenziamento e sequencing. Negli anni, avendo avuto i risultati, i soldi servono per poter invece portare sulla pratica clinica queste tecniche, quindi fare studi di pratica clinica, vedere come impatta la dieta e poi ovviamente presentarli nei congressi internazionali. E tutto questo cosa ha portato? Che in 9 anni possiamo dire con orgoglio che siamo gli unici al mondo ad avere creato queste diete personalizzate sui pazienti sia oncologici con patologie renali, quindi malato con un tumore che sviluppa insufficienza renale, e quindi a proporre a livello internazionale, redigendo degli articoli scritti per review, quindi su articoli indicizzati nelle maggiori riviste internazionali mediche, questi asset, e tutto questo è oggettivabile. Quindi i soldi vanno su questo, perché come puoi immaginare, fare studi, fare ricerca, andare a parlare, scrivere articoli ha tutto un costo.
4: Certo, costa
5: che
4: molto.
5: Riusciamo a sostenere grazie a queste persone che poi ne beneficiano, perché alla cena ci sono anche pazienti che hanno beneficiato di questi progressi.
4: Sono precisazioni assolutamente importanti e documentabili. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot.
6: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il simposio del Travertino. Due giorni in cui il Travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
7: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.

0: Agitare Coca-Cola e la voce di Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele. Ci abbandoniamo alle curiosità che questa settimana hanno tenuto banco intorno a noi, sui social e sui vari siti di informazione. Andiamo a farci un giro in Inghilterra, perché in Inghilterra è successo che qualche giorno fa, in particolare l'8 settembre, ha segnato una tappa storica e curiosa per la famiglia reale britannica, perché il giovane principe George ha varcato ufficialmente per la prima volta i cancelli del prestigioso college di Eton. Non so se voi sapete, Eton è un piccolo, diciamo, suburb, cioè un paesino, lo chiameremmo così, una cittadina all'ombra di Windsor, dove c'è il castello che dà anche il nome alla dinastia, ed è sede del college dove tradizionalmente gli eredi al trono frequentano, che tradizionalmente gli eredi al trono frequentano. L'ha frequentato il principe William e il principe Harry quando erano piccolini. Ci sono centinaia e centinaia di immagini di Lady Diana che andava ad aspettarli, a prenderli fuori dalla scuola, eccetera. E adesso è arrivato il momento per il principe George, che è il secondo in linea di successione rispetto al trono. Sappiamo che sul trono in questo momento c'è Carlo, che è il papà di William, e William è il papà di George, quindi lui è il terzo in linea di successione. Inaugura un capitolo tutto nuovo per la sua vita, il suo percorso da futuro re. È una scuola rigidissima, con un impianto quasi militare. Lui starà lontano da casa, perché quello è un boarding school, cioè si va a vivere all'interno della scuola, quindi verrà trattato esattamente come tutti gli altri suoi compagni di classe, solo che sono tutti ricchissimi, e quindi verrà trattato come tutti, con i guanti bianchi.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, la voce di Giuse Delizia su Radio Latte e Miele, e noi continuiamo con le curiosità di questa settimana. Ovviamente si è parlato molto del Festival di Venezia che ha tenuto banco anche non soltanto per i Leoni d'Oro, tutte le cose eccetera, ma per le presenze di grandi star internazionali e anche di star di, diciamo, tricolori. C'è stata in particolare Elisabetta Gregoraci con la sua sfilata antiscaramantica. Adesso ve la spiego. Al festival appunto di Venezia Elisabetta Gregoraci ha fatto parlare i critici di moda per una scelta cromatica del tutto inusuale per le passerelle, decidendo deliberatamente di sfidare le classiche regole della scaramanzia dello spettacolo con il suo look. Si tratta di colori, colori come il viola, che sappiamo che è un colore che tradizionalmente non viene utilizzato dai personaggi dello spettacolo, ma perché giustamente, perché c'è una ragione storica, no? Il viola è il colore della Quaresima e durante la Quaresima venivano proibite tutte le manifestazioni di divertimento e di intrattenimento pubblico, perché la Quaresima, secondo la liturgia cattolica, è un momento di raccoglimento, di pentimento, di espiazione dei peccati per i 40 giorni che precedono la Pasqua, che è il momento della resurrezione. Ovviamente in quei 40 giorni di sospensione delle tutte le attività di intrattenimento per gli attori e tutti i personaggi dello spettacolo erano tempi duri, perché per 40 giorni non si lavorava e quindi se non si lavorava non si guadagnava. Da lì si è associato il tema del colore viola alla, diciamo, allo scarso lavoro, e quindi vestirsi di viola rischia di portare, diciamo, momenti duri dal punto di vista lavorativo. Elisabetta Gregoraci evidentemente questo problema non ce l'ha, beata lei, e continua a lavorare serena. Tra l'altro non siamo neanche in Quaresima, ed è così che ha deciso di sfidare questa piccola regola non scritta del mondo dello spettacolo.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
0: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al primo ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Su Radio Latte Miele la musica ci porta indietro nel tempo agli anni 70, 1979 per la precisione. È Lucio Dalla che ci canta Milano e poi andremo avanti in realtà di solo due anni, al 1981, dove incontriamo i Pooh che ci cantano Buona Fortuna.

0: Buona fortuna, sono i Pooh, 1981, su Radio Latte e Miele, una canzone quasi profetica, perché di tanta fortuna hanno bisogno le ragazze che si buttano in avventure imprenditoriali, ma non solo. Non basta essere brave, brava non basta, il titolo del libro che sta in copertina sulla nostra rubrica, sulla nostra rivista di questa settimana, e l'autrice che ce ne parla è Sabrina Antenucci, che è anche una mia amica, ma non ditelo a nessuno che lei si vergogna.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
0: Allora Antenucci, brava non basta, 8 paletti, il metodo per costruire un'attività che regge. Partiamo da un pregresso.
1: Sì.
0: Sei una ragazza che nella vita ha saputo inventarsi un mestiere che probabilmente sei stata una delle prime, diciamo.
1: Sì, sono stata la prima in assoluto in Italia.
0: La prima in assoluto in Italia. Che fai?
1: Faccio strategie di business per microimprese.
0: Okay.
1: Cosa sono le microimprese? Partiamo proprio dalla nascita. Le microimprese sono quelle partite IVA dal forfettario in poi che hanno un progetto, e adesso ne troviamo a bizzeffe perché poi con il Covid ne sono nate moltissime, e che non sono i freelance che quindi vendono competenze in cambio di tempo, ore, questa cosa.
0: Di soldi, eh.
1: Di soldi, esattamente, non volevo metterla giù così bieca, però insomma, vendono tempo in cambio di soldi. Sono proprio dei micro progetti che non hanno intenzione di diventare multinazionali, ma non hanno neanche intenzione di diventare quelle persone che lavorano un po' a cottimo. Sono delle micro imprese.
0: Quindi con un oggetto, cioè con una roba da fare, con qualcosa di concreto da fare, da realizzare, e in questo caso mi pare di capire che sia in particolare indirizzato alle imprenditrici femminili.
1: Io per un caso, non per scelta, ma per un caso meraviglioso, lavoro quasi esclusivamente con le donne, però abbiamo le quote azzurre, quindi ad ogni sessione di master, di formazione eccetera, abbiamo sempre due o tre ragazzi di tutte le età che vengono a lavorare con noi.
0: Se non sono quelli spontanei, li obbliga forzatamente per avere la quota azzurra. Non scappare, Sabrina Antenucci, ci abbiamo ancora un sacco di tempo insieme, state con noi.

0: Se stiamo insieme, Riccardo Cocciante, Sanremo 1991, la vittoria. Se stiamo insieme a Sabrina Antenucci, ci sarà un perché. Il perché è scoprire che cosa ci vuole per diventare microimprenditori di successo, imprenditrici di successo.
1: Allora, posso, sembra preparata, ma non lo è, ma devo dire una cosa, non basta essere brava.
0: No, questo l'abbiamo, ci vuole anche culo, questo dici tu.
1: Sì, anche quello non volevo dirlo, sul libro non c'è questo aspetto, però ci vuole una dose di fortuna per essere al posto giusto al momento giusto, ma ci vogliono tutta una serie di competenze che per qualche strana ragione nessuno ci insegna, e quando provano a mettere o a organizzare dei corsi, delle cose, provano ad insegnarlo, fanno sì che siano dei dipendenti a cercare di insegnare ai microimprenditori come fare impresa. È un po' come quando oddio, non mi viene un esempio calzante, mi puoi aiutare?
0: Giorgio Armani è una microimpresa, dici tu.
1: No, non è una microimpresa,
0: però ha cominciato
1: esatto, stavo dicendo, Giorgio Armani è stata una microimpresa. Tu immaginati Giorgio Armani al giorno d'oggi, è come se arrivasse la sciurapina e insegnasse al signor Armani l'eleganza.
0: No. Direi che forse lui ce l'aveva nel sangue quella cosa lì, di sicuro, però ci sono delle nozioni che magari non sono strettamente legate all'ambito dell'impresa, perché magari uno vuol fare, non mi viene in mente, la parrucchiera, per dire un esempio, adesso non ho idea se sia calzante, che però bisogna oggi di sapere qualcosa che non è necessariamente legato al lavateste, agli shampoo, a queste cose qui, ma qualcosa legato anche al modo in cui ci si propone sul mercato. Ed è lì che arriva Sabrina Antenucci e ti prende per mano e ti spiega cosa succede. Per dare qualche consiglio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, bisogna rimanere su Radio Latte Miele.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista?

0: il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.

0: Almeno stavolta con NEC su Radio Latte Miele continuiamo a parlare alle microimprese, alle microimprenditrici e ai microimprenditori con Sabrina Antenucci. Trovate online il suo libro Brava non basta, 8 paletti il metodo per costruire un'attività che regge, sono 103 pagine, quindi non vi rompi più tanto neanche le santissime devozioni.
1: Ma dai, cioè, dovrebbe essere utile, non rompere.
0: No, però sì, alle vero, volte i libri da 800 pagine. Benché utili sono tanti.
1: È un manuale proprio. È un manuale. Matteo. Sì, scritto per essere messo in pratica subito, cioè poche chiacchiere e molti fatti, perché le microimprese sono così, no? Sono piccine, devono sapere tutto quello che sanno le multinazionali americane.

0: e metterlo in pratica nel piccolo.
1: E dicevi che proprio da lì sei partito, cioè dall'esempio delle grandi multinazionali che poi hai in qualche modo messo sotto radice quadrata.
0: Bella questa definizione, te la ruberò. Allora, non volevo dirlo, ma ci conosciamo da qualche anno, l'hai anticipato tu, e ti ricorderai
1: una ventina,
0: che esattamente e una ventina d'anni fa io lavoravo nelle multinazionali americane, no? Ho fatto una bella carriera, nulla da recriminare, ma a un certo punto mi sono seccata, quindi ho preso tutto quello che ho imparato, l'ho messo sotto radice quadrata, come hai detto tu, e l'ho reso fruibile per i piccolissimi, quindi dalla parrucchiera, dal content creator. Io ho delle ragazze che fanno torte, ho una cliente che si chiama la ragazza dei palloncini perché fa allestimenti di palloncini per le feste delle mamme.
1: Non si dà le arie lei.
0: Ma anche questa è bellissima, te la porterò. Insomma, ho delle clienti che fanno un sacco di cose molto carine in piccolo.
1: E allora, siccome voglio che tu mi dia, diciamo, due consigli,
0: sì,
1: su come cominciare e anche magari individuare qualche errore molto tipico di quando si comincia, io vi chiedo di rimanere insieme a noi perché tra poco sveliamo qualche segreto.

0: 13:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mai più. Tu cosa fai questa sera? Ce lo domanda Noemi. La risposta io niente. Circa frusta di niente. Starò a casa a marcire, a guardare, a leggere. Brava, non basta. Così bravo, magari nella mia microimpresa che si chiama Matteo Osso riesco a trovare qualche il bandolo della matassa. Consigli, Sabrina Antenucci.
1: Allora, io ho due consigli da dare per evitare l'errore che fanno tutti. L'errore te lo dico ovviamente dopo. I primi due consigli sono: prima di iniziare qualunque cosa, bisogna rispondere a una domanda. Perché io e non un'altra o non un altro? Cioè, cos'ho io di speciale? Sembra la cosa più banale del mondo, ma fa sì che la tua microimpresa sia riconoscibile sul mercato per la sua unicità. Perché altrimenti, per esempio la parrucchiera, sono tutte parrucchiere. Invece immaginati arrivare e dire: io tratto solo i capelli ricci, solo i capelli biondi, solo i capelli corti, eccetera, eccetera, eccetera. Con quell'unicità tu vai al secondo punto, che è il secondo consiglio, cioè definire un target e lavorare solo con quello, quindi con meno persone. Tendenzialmente le persone arrivano da me dicendo: voglio più clienti. No, meno e molto meglio qualificati.
0: E che paghino.
1: Che bravo, perché così pagano, perché così non sono seccanti, perché così tornano. E ti ricordi il detto: chi si somiglia si piglia?
0: Sì.
1: Se arriva il cliente giusto ti porterà un'amica che sarà un'altra cliente giusta.
0: E mi ricordo anche il detto: se volevo piacere a tutti nascevo Nutella. Siccome non siamo nati Nutella, bisogna sapere.
1: Posso dirlo che a me non piace la Nutella?
0: Osteria, adesso io chiudo la trasmissione qua. Ti licenzio in tronco senza neanche questo. È un errore di comunicazione gravissimo. A proposito di errori, ce ne sono alcuni che si possono evitare, ce li racconta Sabrina tra poco.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
8: Latte e miele.
9: Viva l'Italia!
8: l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
9: Latte e miele.
10: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
11: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana.

0: Edoardo Bennato, ogni settimana è Radio Latte Miele, ancora qualche minuto in compagnia di Sabrina Antenucci. Abbiamo parlato di consigli, delle prime cose da fare, vediamo di capire anche se ci sono delle cose molto ricorrenti che invece non vanno fatte quando si comincia con una nuova impresa.
1: Due cose molto ricorrenti, la prima l'abbiamo anticipata poco fa, cioè cercare di avere più clienti, invece abbiamo detto no, meno e più qualificati.
0: Pochi ma buoni.
1: La seconda è cercare di piacere a tutti, come hai detto tu, come la Nutella, o di muoversi come farebbe la Nutella, cioè andare ad esempio su Instagram, fare più reel, fare più contenuti. Questo è un errore madornale che io sconsiglio a chiunque. Perché? Perché è vero che tu devi comunicare, ma prima di comunicare devi sapere cosa, come e a chi. E non è un piano di comunicazione che ti aiuterà ad approcciare meglio i social, è un piano d'azienda, cioè tu devi sapere dove vuole andare la tua azienda, la tua microimpresa, nei prossimi 2, 3, 5 anni. Fare i piani di comunicazione su Instagram per avere più like, per andare virali, adesso si suol dire, no? Ti insegna ad andare virali, ma che te frega? Cioè, se tu hai il
0: parrucchiere, poi non c'è niente dietro.
1: Ma non solo, ma poi se tu hai il parrucchiere in Corso Lodi e vai virale a Caltanissetta, ora bambin, che fatturato ti porterà?
0: Se c'è un Corso Lodi a Caltanissetta, apriamo anche
1: bravissimo, hai capito? Tu devi cercare di parlare alla tua gente, alla tua community, alle tue persone, quindi non andare a inseguire i trend, non andare a inseguire la viralità, non andare a inseguire i like, cerca di comunicare alle tue persone per far sapere loro che la tua soluzione è la migliore per il loro problema.
0: Quindi sfatiamo il mito dell'essere famosi su Instagram è la soluzione di tutti i problemi, perché giustamente se poi siamo in Corso Lodi a Milano e chi ci conosce sta dall'altra parte del mondo, difficilmente verrà a fare la piega a casa nostra.
1: Esatto.
0: Antenucci, non scappare, abbiamo ancora qualche minuto per i saluti finali, stai qua.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia su Radio Latte Miele ci porta agli ultimi minuti in compagnia di Sabrina Antenucci. Allora, vi ricordo Brava non basta, il titolo del libro che trovate sulle piattaforme di e-commerce, oppure il sito sabrinaantenucci.com, così potete anche relazionarvi con lei se avete delle curiosità. Magari chiudi un occhio sulle, se ti scrivono che sono ascoltatori di Radio Latte Miele, tu dagli qualche consiglio gratis. Chiaramente,
2: va bene.
1: Anche lei ha una piccola impresa, anche lei ha dei debiti da pagare, quindi giustamente.
2: Però se sono ascoltatori tuoi, vostri di Latte Miele, cosa facciamo? Gli regaliamo il workbook.
1: Gli regaliamo,
2: che può essere molto utile.
1: Esatto, che secondo me è un bel modo per cominciare, anche perché tu ci insegni che un cliente felice è un cliente che torna e che ti porta altri clienti.
2: Ma hai imparato subito.
1: Hai visto? Sembro scemo, invece guarda un po'. Come il pappagallo, posso dire, riesco a dire anche Portobello, pensa. Senti Sabrina Antenucci, oltre a questi consigli che troviamo sul tuo Brava non basta, sono gli 8 paletti, insomma è molto concreto il manuale, quindi
2: sì,
1: è di facile lettura e anche di facile applicazione. Cosa bolle in pentola? Ci sono delle altre cose?
2: Beh, come sai, io ho il primo e unico master in partita IVA in Italia, che tengo a 2 edizioni l'anno a Milano, e come sai insegno all'Università di Torino al Dipartimento di Scienze Veterinarie per l'appunto autoimprenditorialità.
1: Perché sei una bestia.
2: Esatto, se sei un veterinario vai a Torino, se invece fai qualunque altra cosa scrivimi.
1: Va bene, allora ti ringraziamo per essere stata qui con noi e per i consigli che hai dato alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Quando ci sono novità torna pure a trovarci, intanto noi su Radio Latte Miele continuiamo con la nostra dolce vita.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
11: Latte Miele. E via che si torna indietro negli anni con la musica di Radio Latte Miele 82, la voce grandissima di Anna Oxa con Io No. E poi nel 1993 troviamo una accoppiata magica, Gianna Nannini e Giovanotti con Radio Baccano.
12: Io

seguo il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no.

0: Radio Baccano, grandissima, Gianna Nannini insieme a Giovanotti in questo pezzo che in qualche modo celebra anche un po' il nostro mestiere, perché fare la radio è una roba bellissima per tutti quelli che l'ascoltano, grazie, perché senza di voi noi non avremmo un mestiere, quindi neanche il mutuo pagato, ma soprattutto grazie perché è proprio bello farla. E a proposito di radio, che si fa? Sapete che alla Dolce Vita noi abbiamo voglia sempre di riscoprire qualcosa che arriva da un passato. In questo caso è un passato musicale non particolarmente lontano, torniamo indietro solo di 2 anni al 2024 con la classifica e come sempre partiamo dalla 10ª posizione.
1: Sinceramente quando piango anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene, sto tremando.
0: È stato un grande successo quello di Annalisa con Sinceramente, che si posiziona alla 10ª posizione della nostra classifica, ma perché prima ci sono un sacco di altri grandi successi come questo che sta alla 9ª.
2: Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà, mi basterà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
0: Tuta gold, la voce è quella di Mahmood, i gilet neri pieni di zucchero, che tutti pensavamo fossero i cileni ripieni di zucchero, ma in realtà non, fortunatamente nessuna persona appartenente al Cile è stata, diciamo, maltrattata nello scrittura di questa canzone. Andiamo all'8ª posizione. Pensate che questa di Karol G, sì, Antes te hubiera conocido, è l'unica canzone straniera che abbiamo nelle 10 in testa alla classifica del 2024. Era l'8ª posizione, andiamo alla 7ª.
3: Fuori fanno 30 gradi.
0: Settima posizione, c'è Anna con i suoi 30 gradi e noi siamo pronti per la 6ª.
4: Ma gli altri tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutti sono al mare, noi no.
0: Torna Annalisa insieme a Tananai con Storie Brevi in una bella coppia musicale alla 6ª posizione della nostra classifica per andare alla 5ª. Dopo tanti anni di gavetta, Salda Vinci fa un bel colpo con Rossetto e Caffè alla 5ª posizione della classifica del 2020.

0: una canzone, una poesia, l'ultima poesia cantata da Geolier insieme a Ultimo, quarta posizione, e noi saliamo sul podio.
1: Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi, è inutile che mi angosci. Mandi 100 messaggi.
0: Devo dire che Lazza con i suoi 100 messaggi la terza posizione se l'ha guadagnata tutta, perché in quell'anno lì è veramente stato un grandissimo successo. Sentiamo

Sesso e Samba, Tony F insieme a Gaia, seconda posizione della nostra classifica del 2024, e noi andiamo ad ascoltare, devo dire che ho un debole per quest'artista, è Rose Villain che insieme a Gue ci canta Come un tuono qui su Radio Latte Mille.

0: come un tuono, Bruce Villain insieme a Gue, in una accoppiata devo dire che non ci aspettavamo, ma che ha prodotto un grande successo, tant'è che si è posizionato al primo posto della classifica del 2024, e noi continuiamo tra poco.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza bustare.

0: specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
1: Latte e miele.

modo tuo, Elisa che ce la canta su Radio Latte Miele, un pezzo del 2014, giusto 10 anni prima dell'anno che abbiamo deciso di raccontarvi in questa nostra puntata domenicale della Dolce Vita. Come sempre, dopo aver ascoltato la classifica e cantato insieme a voi la canzone che si è posizionata al primo posto, andiamo a Sanremo. 74esima edizione del Festival di Sanremo, Teatro Ariston, come sempre, come ormai da tradizione, è il luogo in cui si tiene questa manifestazione dal 6 al 10 febbraio 2024. Conduttore e direttore artistico è Amadeo.

0: Cyrus, che segna un altro dei suoi grandi record, una conduzione che ha portato sul palco come co-conduttori una serie di nomi importantissimi: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello nella serata finale. L'edizione si è conclusa con la media del 65,44% di share, con picchi di ascolti che risulterebbero pari al Festival di Sanremo del 1995, che arrivano a 11 milioni e mezzo di spettatori. Tenete conto che nel 1995 praticamente c'era soltanto Rai e Mediaset, quindi il fatto che sia raggiunto questa percentuale di share nel 2024, quando i concorrenti in gioco sono tanti, perché ci sono le piattaforme, parlo di Netflix, di Prime, di tutte le varie alternative, perché ci sono i social, perché Sanremo poi si può in qualche modo intercettare anche di traverso, non necessariamente rimanendo su Rai 1, quindi è veramente un risultato notevolissimo. 30 artisti partecipanti, 27 sono artisti di chiara fama, gli altri 3 si sono classificati a Sanremo Giovani 2023. Edizione vinta da Angelina Mango, che ci canta La Noia, e ce l'ascoltiamo insieme.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose con Malavita, il tormentone estivo della stagione 2024, un tormentone, io devo dire, forse delle loro canzoni, quella che io ho amato di più è quasi un film, no? Sembra quasi di poterla disegnare questa ragazza, questa Malavita. Purtroppo però non ha portato benissimo alla coppia, perché dopo vicende che sono passate da allontanamenti, litigate e anche un matrimonio che doveva essere in qualche modo la celebrazione di una pace ritrovata, sappiamo che si sono lasciati e che poi ancora non abbiamo avuto modo di capire quali saranno quale sarà il loro futuro professionale. Speriamo che si ritrovino almeno dal punto di vista artistico, perché come coppia musicale funzionavano molto bene. Detto questo, noi su Radio Latte Miele andiamo avanti.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo, che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare, con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
7: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe, con tutta la qualità del Made in Italy, a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
8: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Latte e miele.

La città degli angeli con Achille Lauro su Radio Latte Miele. Siamo rimasti nel 2024, un passato molto recente di cui però ci piace comunque raccontare qualcosa che è successo, perché era previsto che il 2024 fosse l'anno con più elezioni della storia, 2 miliardi di persone al voto e le presidenziali statunitensi ad attirare le maggiori attenzioni. Questi erano eventi previsti, quindi già c'era una certa attesa rispetto a questo, ma se ne sono aggiunti anche degli altri come il crollo improvviso del regime siriano e altri eventi che sono proseguiti generandosi nel 2023, come le guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza, che si protraggono purtroppo fino ancora ai giorni nostri. Però cominciamo con un po' di musica che ci porta in Germania. Italianissimi, i Medusa, tre ragazzi di Milano che cantano la sigla degli europei di calcio che si tengono in Germania dal 14 di giugno. Si aprono a Monaco di Baviera e nella partita di inaugurazione si affronteranno la nazionale del paese ospitante e la Scozia. C'è anche da dire una cosa interessante per noi italiani, che è stata l'ultima occasione internazionale in cui la nostra nazionale ha fatto una gran bella figura, perché con la guida di Mancini gli azzurri hanno trionfato a Londra contro l'Inghilterra. Dopodiché è caduto giù un velo nero e siamo ancora qua che aspettiamo di capire se mai li rivedremo giocare da qualche parte.

0: Disco Weekend di questa settimana, Sal Da Vinci con Fuga d'Amore, e noi continuiamo a raccontare quello che è successo nel 2024. Dopo gli europei di calcio in Germania, in cui abbiamo fatto l'ultima bella figura dal punto di vista calcistico, e chi mi conosce sa che io non ci capisco una cicca frusta di calcio, ma perfino io sono arrivato fin là, andiamo invece a Parigi. Andiamo a Parigi perché a Parigi, a pochi giorni dalla fine degli europei di calcio in Germania, si aprono le Olimpiadi, un'estate ricchissima di sport, quella del 2024, dopo che la fiamma olimpica è approdata al porto di Marsiglia l'8 di maggio. Nel corso delle settimane che separano l'8 di maggio dal 26 di luglio, ha attraversato tutto il territorio francese arrivando fino alla capitale, dove ha brillato dal 26 di luglio all'11 di agosto. Attenzione, perché c'è stata una polemica sugli atleti russi e bielorussi che potevano o non potevano, se fosse il caso o non fosse il caso, farli partecipare. In realtà hanno partecipato ai giochi, ma non in rappresentanza dei paesi di provenienza. Per questi atleti è stato possibile competere da neutrali, senza bandiera né inno in caso di vittoria. Mosca, in questo senso, ha protestato definendo discriminatorie le condizioni poste dal Comitato Olimpico Internazionale. Noi sappiamo che la ragione per la quale vengono prese queste decisioni è che le Olimpiadi, essendo la celebrazione dell'unità e dello sport, sono lontane da ogni connotazione politica e soprattutto non prendono parte a schieramenti che possano vedere un evento internazionale a favore dell'una o dell'altra parte. Queste erano le Olimpiadi di Parigi, con anche qui grandi successi del medagliere italiano, e noi abbiamo ancora qualche minuto insieme. State su Radio Latte Miele.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Aventurita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Latte e miele.
8: Solo che pensavo contenuti le farneti cariche.
9: Ed eccoci pronti a riprendere il nostro treno che viaggia nel tempo e ci porterà al 1978. La voce è quella di Julio Iglesias, tutte le ragazze di quegli anni lo sognavano e lui cantava Pensami.

0: 1984, Eros Ramazzotti con Terra Promessa, ed è arrivato il momento in cui io saluto una amica di Radio Latte Miele che non per tutta la vita ma per tutta la stagione ci ha tenuto compagnia la scorsa edizione del nostro programma e ricomincia da questo inizio di stagione, da questo inizio d'anno che a tutti gli effetti stiamo vivendo insieme. Sto parlando della giornalista esperta di moda Viviana Musumeci, che ci racconta il punto di vista della moda, alla quale cedo la linea dandole il bentornato.
1: Bene, ben ritrovati, sono molto felice di essere qui. Le vacanze sono andate bene, ma stiamo tornando praticamente a lavorare e siamo a settembre. Settembre per molti è il vero capodanno. E allora, per partire con più consapevolezza, vi racconto un decalogo per avere 10 propositi, per l'appunto, più sostenibili. Partiamo dalla primo. Capsule wardrobe. Cercate di fare la spesa nei vostri armadi, non uscite subito pensando troverò qualcosa di divertente, bello, nuovo e per questo lo compro. Quella è solo dopamina. Voi aprite il vostro guardaroba e già trovate dei capi di qualità che potete riadattare alla stagione, potete riadattare allo stile e ai trend di questo settembre, ottobre, novembre, dicembre, ma non uscite a comprare. E poi spesa stagionale e locale. Scegliete i mercati, andate dai produttori, cercate i prodotti sfusi. Questo è un modo per evitare tutto il packaging di plastica, ma avere anche prodotti qualitativamente migliori e magari spendere anche un pochino nei mercati. Terzo punto, mobilità dolce. Ricominciamo a camminare, ricominciamo a prendere mezzi pubblici e a pedalare se possibile. Insomma, cerchiamo di limitare l'uso della macchina che inquina. 4. Decluttering consapevole. Donate, riusate, riciclate, non buttate. Magari, ecco, andate in quei mercatini second hand e mettetevi sulla vostra bancarella piccola. Non sapete quanto divertente possa essere avere a che fare con persone che come noi magari trovano qualcosa di bello nei nostri prodotti e noi lo facciamo con gli altri. Quindi diventa un ciclo.

0: sempre la voce di Lisa che torna dal 1998, ma il nostro volo torna dritto dritto al 2026, in questo settembre in cui ricominciamo insieme la dolce vita, ricominciamo anche con le buone abitudini e con qualche consiglio su una moda un po' più consapevole che ci viene dato dalla nostra Viviana Musumeci.
1: Quindi, a proposito di stop alla plastica monouso. Ci sono già delle leggi che impediscono e vietano di usare la plastica monouso, ad esempio nei bar, nei ristoranti, però è una cosa che dobbiamo fare anche noi. Compratevi una borraccia, ormai le vendono veramente tutti, e riempitela con l'acqua del rubinetto, dove potete avere dei filtri, oppure con l'acqua che avete comprato in bottiglia, e ve la portate, così non avete bisogno di comprare altre bottigliette di plastica. Ma anche le tazze, usate quelle riutilizzabili, non quelle di plastica. E poi un beauty più semplice. Il marketing non fa altro che farci acquistare prodotti su prodotti su prodotti, ma molto spesso per la nostra pelle basta veramente poco. Quindi riducete l'uso dei prodotti per il beauty e anche qui riducete la plastica e il packaging. Più natura. Non tutti magari hanno la fortuna di abitare in posti circondati da alberi, laghi, fiumi, mare, però in ogni città ci sono i parchi, ci sono gli spazi per poter stare nel verde. Allora cercate almeno una volta al giorno di trovare il posto, stare 5 minuti al parco la mattina presto prima di andare in ufficio, la sera o per la pausa pranzo, abbracciate un albero.
2: Il 19-20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: Indietro la voce di Tiziano Ferro dal 2009 e ancora qualche consiglio da parte della nostra esperta giornalista di moda Viviana Musumeci prima dei saluti finali.
1: Eccoci di nuovo e concludiamo con gli ultimi tre punti. Sicuramente lo sapete, io sono fanatica second hand e vintage. Ormai è pieno di mercatini, pieno di negozietti, persino online trovate dei siti che vendono vintage e second hand. Prima di comprare qualcosa di nuovo, cercate ciò che già esiste e che può essere recuperato, può essere portato a nuova vita e di certo anche una qualità diversa rispetto a quello che acquistiamo oggi. E poi la sera spegnete i telefonini, spegnete il tablet, facciamo un digital detox. Spegnere i telefonini la sera ci garantisce anche un sonno migliore, quindi non ha a che fare con la moda, ma ha a che fare con il nostro benessere. Cerchiamo di coltivarlo, ci riconnettiamo con noi stessi. E poi ultima cosa difficilissima da fare: il lusso del non fare. Lasciate spazio vuoto nell'agenda, non riempitelo come un uovo, perché non fa bene e soprattutto non è sostenibile. Alla prossima settimana.
0: Il lusso di stare senza far niente e abbandonarsi alla dolce vita. Grazie a Viviana Musumeci e noi ci abbandoniamo proprio a questa dolce vita sulle note di Catina Ranieri.

Ed è così che anche per questa settimana siamo giunti alla conclusione della nostra dolce vita. La domenica pomeriggio sono arrivate più o meno le 4 ed è il momento di salutarci. L'appuntamento però, lo sapete, è per sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13. Rimanete su Radio Latte e Miele, la puntata è finita. Ciao!

0: 16 in punto.
1: La classifica di latte e miele. La classifica di latte e miele. Latte e miele.
0: Fine settimana vuol dire classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa è la classifica ufficiale della nostra radio, della vostra radio preferita. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio, maestro. Pronti per scalare una montagna fatta da 25 canzoni da sentire una per una, montagna che come sempre si rinnova, cambia. C'è qualcuno che esce, qualcuno che entra, qualcuno che era al primo posto e ora non c'è più. Scopriremo tutto quanto in queste due ore insieme. Intanto vi dico subito, saranno ben tre le novità questa settimana. In uscita ci sono Cabana di Irama, Le ragazze di Clara e San Giovanni e DNA di Gabri Ponte e Giovanotti, che salutiamo. Invece ci sono anche le prime tre della scorsa settimana. Saranno rimaste le stesse? Saranno cambiate? Questo ancora non lo sappiamo, dobbiamo arrivare in fondo alle nostre 25 canzoni. Ricapitolando, terza posizione di settimana scorsa c'era una ex numero uno, Merkin Cremont con Serena Brancale, i The Colors e Partenope. Secondo posto per Emma con Fabri Fibra e Antidroga. E alla prima posizione c'era una new entry, Meraviglioso errore di Gianna Nannini. Queste erano le prime tre posizioni di sette giorni fa. Io direi che dobbiamo cominciare. Bando alle ciance, non c'è tempo da perdere. Iniziamo dalla posizione numero 25. In discesa piuttosto clamorosa rispetto a sette giorni fa, Angelina Mango e Marco Mengoni.

I pinguini tattici nucleari alla posizione numero 24 con Sorry, scusa, lo siento. Abbiamo già sentito due dei pezzi più forti dell'estate 2026, il che significa che è iniziato il cambio stagione, cambio armadio, via l'estate, dentro l'autunno, anche a livello musicale. A proposito dei pinguini tattici nucleari che abbiamo da poco sentito, recentemente in questi giorni hanno rilasciato alcune interviste parlando del loro passato, quando non erano ancora praticamente nessuno. E giravano e facevano i concorsi e serate e festival qui e là e su e giù, e tutte le volte, ci fosse mai stata una volta che hanno vinto un concorso? No, zero, mai vinto niente nella loro vita, eppure alla fine della fiera, vedete cosa è successo? Sono diventati quelli che raccontano con a loro modo, in modo molto personale ma trasversale, la vita di tutti i giorni di tutti noi. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 24 ed ora posizione numero 23, dove c'è Noemi.

0: Si avvicina all'uscita anche Bossa Nostra di Gaia, che dopo 7 giorni perde 15 posizioni, ritrovandosi così alla posizione numero 22 per quella che è per noi la canzone più longeva in assoluto in questa classifica di Radio Latte Miele, e qua da ben 18 settimane. Vuol dire praticamente un terzo dell'anno l'abbiamo passato in compagnia di Gaia, che sicuramente è molto soddisfatta di questo brano, che è andato veramente molto molto bene, tant'è che proprio non siamo solo gli unici noi a passarla in radio, è una delle più canzoni più popolari proprio delle estate del 2026. Siamo arrivati alla posizione numero 22, a tra poco per la 21.
1: Spot.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
1: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
1: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90€. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Dagli occhi blu.
8: Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Radio Latte Miele si riparte, siamo arrivati alla posizione numero 21, abbiamo appena cominciato, quindi se siete arrivati adesso preparatevi perché abbiamo ancora tanta bella musica da sentire insieme, scoprire cosa fanno, salgono, scendono, rimangono stabili, ci sono delle nuove entrate, tutto questo lo scopriremo man mano e strada facendo. C'è la posizione numero 21, una delle canzoni anche questa più ascoltate qui su Radio Latte Miele in questa settimana, in questi ultimi giorni, è quella di Trigno con Ermal Meta, che rimane in classifica da noi già da 11 settimane. Ci piace molto e continuiamo ad ascoltarla. Il brano si intitola Irrecuperabile.

Sal Da Vinci e Fuga d'amore in posizione numero 20, un po' più indietro rispetto alla settimana scorsa quando entrò e occupò la numero 18. Proprio in questi giorni Sal Da Vinci è stato protagonista di un concerto al Castello Sforzesco di Milano, dove ha avuto modo anche un po' di ripercorrere i suoi anni e la sua lunghissima gavetta prima di diventare quello che oggi. Ne ha fatta di strada e ne ha dovuti mangiare di cereali sottomarca, come si dice in gergo. Tanti anni fa, raccontato sul palco del Castello Sforzesco, dice: sono venuto qua a Milano per parlare con un discografico, il quale mi aveva detto che la musica melodica ormai era morta e sepolta. A distanza di tanti anni vedete che le cose sono cambiate e personaggi e grandi artisti come Sal Da Vinci invece tornano alla ribalta. L'abbiamo trovato alla posizione numero 20 e adesso la posizione numero 19, dove troviamo invece un giovanissimo ragazzo, anche lui napoletano, a volte qualche parolina qua e là ce la butta dentro nelle sue canzoni, come in questa che troviamo alla 19, Due settimane.

0: nuovo disco di Malika Yan, una delle novità di questa settimana, posizione numero 18 per lei, a 5 anni di distanza dall'uscita dell'ultimo progetto discografico. Malika torna con un nuovo album di inediti, Cicale, disponibile a partire da venerdì prossimo, il 18 di settembre. Tra l'altro Malika conosce molto bene l'ambiente musicale, del resto è un po' di tempo che lo bazzica, e ha deciso di chiamare un paio di amici che però casualmente non avevano mai lavorato tra di loro. Da una parte c'è Pacifico, dall'altra parte Andrea Bonomo, e gli chiede: ma come mai non avete mai lavorato insieme? Venite con me in sala di registrazione che ci mettiamo lì e facciamo qualcosa. E così è nato l'album che uscirà il 18 di settembre, di Cicale si chiama così, e il nuovo album di Malika previsto per la prossima settimana. Questa è la posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Spot.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se beve lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se beve lui.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Latte e miele.
9: La classifica di Latte e Miele.
0: Riparte la classifica di Radio Latte e Miele ogni fine settimana, sia sabato in prima versione che domenica in replica dalle 16 in avanti. Ci troviamo qui, ascoltiamo 25 canzoni una in fila all'altra e capiamo un po' come cambia anche la classifica, chi va su, chi va giù, chi rimane stabile, chi esce, chi entra, chi c'è al numero uno. Tutte queste domande trovano una risposta all'interno di queste due ore. Siamo arrivati un po' avanti, siamo arrivati già alla posizione numero 17, dove troviamo, possiamo chiamarlo un po' un vecchio leone della musica italiana, anzi uno dei più grandi artisti mai usciti sul mercato discografico italiano. Lui è Edoardo Bennato e la sua nuova canzone è Ogni Settimana.
10: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: ci dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Latte Miele, posizione numero 16 nella nostra classifica, in salita di 5 posti rispetto alla settimana scorsa. A proposito dei due, molto amici, grandissima stima per entrambi, ma separati da intanto la città natale, uno Genova e l'altro Napoli, dalla fede calcistica, uno Genova e l'altro Napoli, che però stranamente, per uno strano incrocio del destino, hanno trovato modo di cantare questa canzone praticamente appena uscita, in occasione di Genoa-Napoli che si è tenuta il 22 di agosto. Quell'occasione migliore, tra l'altro, perché comunque le due squadre, le due tifoserie sono anche gemellate, quindi c'è anche un'amicizia che va avanti da diverso tempo, per due città sì distanti geograficamente ma accomunate dal mare, dal porto e da questa grande passione per il calcio e per la musica. Posizione numero 16 per loro, alla posizione numero 15 invece rimaniamo un po' in zona Genova, rimaniamo lì dove c'è tanta musica genovese in questi mesi. Brescia con Da Dio, posizione numero 15.

Ed ecco il primo grande stravolgimento della classifica di questa settimana su Radio Latte Miele. Ex numero uno in classifica da 13 settimane, scende addirittura fuori e scivola fuori dalla top 10, la canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Merk & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope, è stata al primo posto per più di 2 mesi e quindi dobbiamo dargli i giusti onori a questa canzone che ci ha fatto veramente tanta compagnia in questi mesi.

Da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
7: Latte Miele.
8: La classifica di Latte Miele.
9: Posizione 13.

0: Ligabue è qualcosa per te alla posizione numero 13 questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Ligabue si sta godendo comunque un ottimo periodo, è uscito da poco il suo documentario, c'è questo nuovo singolo che sta girando e sta andando molto bene e tra poco ripartirà anche con il gran finale del suo tour di quest'anno, il Certe Notti, con davvero tante date ad attendere i fan, ben 15 più o meno sparse in tutta Italia. Si parte a Verona e poi si terminerà con alcuni concerti a Milano. Questa è la posizione numero 13, siamo arrivati a metà della nostra classifica. Riassuntone, tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

19. Come se non fosse 18, nuova entrata.

0: classifica di latte e miele. Latte e miele.
1: Ecco la seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci, l'ultima seconda metà, ma la seconda metà non è la metà peggiore, anzi è la metà migliore, perché partiamo e tra poco entriamo ufficialmente anche in top 10 delle canzoni più trasmesse negli ultimi 7 giorni qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro. Allora, siamo arrivati fino a questo punto. Vogliamo fare un ricapitolo veloce delle prime 3 posizioni della scorsa settimana, anche perché una di quelle l'abbiamo già salutata, è già passata, ed era Partenope di Merkin Cremont con Serena Brancali, The Colors, che era al 3º posto. Al 2º c'era Antidroga di Emma e Fabri Fibra, e al 1º Meraviglioso Errore di Gianna Nannini. Si ferma alla posizione numero 12 invece Achille Lauro, dove sta continuando a lavorare. Insomma, Achille Lauro ne sta facendo veramente tantissime in questi giorni, tant'è che è stato anche paparazzato al Festival del Cinema di Venezia. Questa è La Città degli Angeli, posizione numero 12. Angeli.

0: La classifica di latte miele, posizione 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie insieme a Bresh con Serenamente su Radio Latte Miele, per loro posizione numero 11, stabili lì, fermi e tranquilli in quella posizione lì. Dove li abbiamo messi? Li abbiamo ritrovati, perché del resto una canzone che si chiama Serenamente non prevede che uno vada di fretta, che uno vada di corsa, che uno sia arrabbiato. No, bisogna prendere la vita così. Infatti l'invito che fanno Bresh e Julie in questa canzone è proprio quello: lasciare andare le cose serenamente, tutto alle spalle, i momenti bui e non solo, e camminare così verso una giornata tranquilla, serena, senza grossi pesi sulle spalle. Ritrovati alla posizione numero 11, entriamo in top 10, dove c'è una novità di questa settimana. Laura Pausini sta portando la sua musica in tutto il mondo, ma non solo la sua, anche quella di altri artisti che lei ama e stima. Questa è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Posizione numero 10 per Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Novità di questa settimana che si parcheggia proprio all'ingresso della top 10 della classifica di Radio Latte Miele. E Laura Pausini con questo lavoro di Io canto, parte seconda, secondo volume con cui affronta, ristudia, ricanta grandissimi successi della musica italiana, non lo fa solo per sé, lo fa anche per tutto il mondo, perché alla fine Laura Pausini è una star internazionale. Queste canzoni vengono anche tradotte in diverse lingue, ricantate anche per il mercato, pensiamo spagnolo, inglese, francese e non solo. Quindi tutto quanto poi diventa un po' di dominio pubblico, così tutto il mondo entra in contatto con canzoni italiane che forse in realtà ancora non conosceva. Questa è la posizione numero 10, a tra poco con la 9.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
10: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Radio Latte Miele. Siamo appena entrati in una delle zone più calde della musica italiana. La nostra top 10, le prime 10 posizioni che ogni settimana snoccioliamo una per una fino ad arrivare così alla numero 1. Number 1. Posizione numero 9. Una vecchia conoscenza della musica italiana come Jovanotti, duetta in questo caso con un giovane artista che però si è già affermato ampiamente. Loro sono Jovanotti con Alfa e questa è Buon Vento.
3: Era un po' di...

Agitare Coca-Cola a posizione numero 8 nella classifica di Radio Latte Miele con Tommaso Paradiso, ma dalla 8 passiamo subito alla posizione numero 7, dove troviamo una delle novità di questa settimana, perché è tornato Ernia con una canzone dedicata alla sua città di Milano. Una canzone molto dolce, perché Milano è una città che ha bisogno di amore nonostante tutto, e quindi Ernia ha pensato proprio questo. Una canzone che è rimasta chiusa in un cassetto per ben 3 anni e finalmente è uscita. Novità di questa settimana, Dedica. Che non...

0: parlare d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore alla posizione numero 6 della classifica di Radio Latte Miele. Anche Safe si sta muovendo bene nella nostra marasma della classifica, perché guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa, quando era alla posizione numero 8. È un bel periodo per Safe, tra la notte della Taranta, è primo nelle passaggi radiofonici, sta per affrontare anche un tour indoor piuttosto interessante ed intenso, con tante date per andare a salutare i fan che ancora non l'hanno visto, perché sarà il 14 di ottobre a Torino al Teatro della Concordia, il 17 a Padova al Teatro Geox, 21 e 22 Milano all'Alcatraz, sempre nel mese di ottobre, e il 27 di ottobre chiuderà il tour a Roma all'Atlantico, uno dei club più importanti della scena italiana. Questa è la posizione numero 6. Alla posizione numero 5 c'è anche qui una delle novità degli ultimi 7 giorni, ed è Che bella vita Ariete con Angelina Mango.
2: Ma quanto è

0: top 5 per Ariete con Angelina Mango, duetto tutto femminile in Che bella vita. Ariete è tornata dopo un paio di anni di assenza in cui proprio non si è vista, non abbiamo idea di cosa abbia combinato in questi due anni, ma finalmente è pronta a tornare anche con un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi. E come sempre quando c'è un album c'è anche un tour, perché a partire dal mese di novembre sarà più o meno anche lei in tutta Italia. Si parte da Roma all'Atlantico il 7 novembre, poi in mezzo ci sono Milano, Torino, Padova, Firenze e si chiude l'11 dicembre a Bitritto al Pala Tour, quindi anche un po' finalmente a qualche concerto anche nelle zone non più gettonate, diciamo così, perché di solito sono tutti Milano, Torino, Roma, Milano, Bologna, Roma, e quelli un po' più a sud di Roma rimangono quasi sempre con la bocca asciutta, e questo non è bello e neanche giusto. Questa è la posizione numero 5, a tra poco con la 4.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Spot. Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al primo ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
12: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
13: La classifica di Latte Miele.
14: Posizione 4.
15: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Cioffi con Carmela alla posizione numero 4, una delle sorprese di questi ultimi mesi, perché partito un po' in sordina, ma sì dai, cosa facciamo, lo trasmettiamo, non lo trasmettiamo, ma sì dai, la canzone è carina, alla fine è riuscito ad arrivare anche nei piani più alti della nostra classifica, piazzandosi così alla quarta posizione dopo 9 settimane di pellegrinaggio più o meno in tutte le posizioni della nostra top chart. Questa era la posizione numero 4. A proposito di Cioffi, ci sono le ultime due date del suo tour estivo, una sarà 12 settembre, quindi questa sera a Cuneo, e il 26 settembre a Galatina in provincia di Lecce, nella sua Galatina. Invece alla posizione numero 3 c'è un'altra canzone che è tanto che la sentiamo in classifica, ben 10 settimane, sono Emma con Fabri Fibra e Antidroga.

Emma con Fabri Fibra e Antidroga su Radio Latte Miele. Emma non vedeva l'ora di cantare questa canzone nel suo concerto all'Ippodromo di Milano. Purtroppo le è andata veramente male, grandissima sfortuna per Emma e siamo tutti molto dispiaciuti perché le condizioni meteo non hanno consentito il proseguire del concerto, anzi non è neanche mai partito, tant'è che anche sui social sta girando un video della stessa Emma che esce a spiegare al pubblico la situazione. Pochi artisti fanno così, pochi artisti ci mettono proprio la faccia anche quando non è colpa loro, e quindi tutti gli onori del merito vanno assolutamente ad Emma. Concerto che verrà rimandato e sarà disponibile a breve il 15 di settembre, quindi hanno trovato una data e fortunatamente si riesce a recuperarlo. Meno male, meglio così anche perché aveva preparato un concertone pieno di ospiti, un sacco di prove, un sacco di gente, quindi meno male che si riesce a recuperarlo. Posizione numero 3 per Emma con Fabri Fibra, alla posizione numero 2 invece un'altra delle sorprese di questo 2026. Lui è Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia, posizione numero 2 per lui, e Samurai J come sempre ci dà modo di parlare di prodotti tipici locali. No, non sono impazzito, non vi preoccupate, però proprio Samurai J è stato protagonista della fiera internazionale della nocciola. Nelle Langhe, come tutti gli anni da ormai 70 anni, si tiene a Corte Emilia la tradizionale fiera della nocciola, nata per celebrare proprio un prodotto tipico delle Langhe che nel corso del tempo si è arricchita di tantissimi momenti come quello musicale, e quest'anno c'era Samurai J che ha intrattenuto il pubblico mentre sgranocchiavano nocciole prese da un banchetto lì in giro. Bello, me lo immagino bene, anche Samurai J secondo me un sacchettino se l'è portato a casa, perché comunque sono talmente buone, poi un prodotto tipico locale, un'eccellenza del territorio italiano, quindi meraviglioso così. Questa è la posizione numero 2, ce ne manca quindi solo una da ritrovare e da sentire, ma prima di tutto ciò c'è il riepilogone di tutte le posizioni dalla 12 fino ad ora.
1: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Spot.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
7: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
9: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19.20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
10: Latte Miele.

0: classifica di Latte Miele.
1: Siamo arrivati fin qui con la classifica di Radio Latte Miele. Abbiamo sentito e ascoltato con grande attenzione ben 24 canzoni. Quindi io direi, caro maestro, che possiamo chiuderla qua. Che ne dice?
2: Sì, basta, tanto ormai.
1: Sigla! Ah no. Ne abbiamo ancora una. La numero uno. Ci dimenticavamo la più importante. Ma come fai? Ma quanto siamo distratti oggi, caro maestro? Parecchio. La posizione numero uno anche questa settimana è occupata da una delle novità di questa stagione. È tornata Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Da un lato c'è la grinta di Gianna Nannini, dall'altro lato invece c'è anche questa grandissima delicatezza e dolcezza che riesce a mettere nella sua voce, che ha conquistato tutti quanti da ormai diversi anni a questa parte. Gianna Nannini occupa la posizione numero uno nella classifica di Radio Latte Miele con Meraviglioso Errore, il che significa che adesso sì che possiamo andare via, caro maestro, perché ne abbiamo ascoltate tutte e 25. Appuntamento, se oggi è sabato, a domani per la replica, stesso orario, a partire dalle 16. In alternativa ci sentiamo anche la prossima settimana, oppure durante i 5 giorni feriali dal lunedì al venerdì con Arena a partire dalle 15:30. Da Dag è tutto, un abbraccio al maestro Cappellato, ciao a tutti, una buona serata.
2: Latte miele. 18 in punto FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: Latte e miele.

0: latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e i tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Le prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 1751 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

19:01. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos e Prometeo. Il Monte Bianco è sempre più fragile e sofferente, in quote a valle sono sempre più visibili i segni lasciati dalla crisi climatica. Negli ultimi 6 anni il ghiacciaio delle Miagge si è abbassato mediamente di 15 metri. Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, presidente Cipre Italia.
2: Governare il rischio significa pensare che esso non è più una manifestazione di un'emergenza, ma piuttosto un elemento col quale convivere quotidianamente, continuamente, attraverso la conoscenza, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni, il monitoraggio continuo e la consapevolezza che bisogna agire in condizioni di incertezza, sapendo che la montagna sta cambiando continuamente.
1: Aumentare la raccolta delle batterie portatili esauste, promuovendo un gesto semplice, portarle nei punti di raccolta dedicati, è questo l'obiettivo della nuova edizione di Trova l'intruso, la campagna di comunicazione promossa dal centro di coordinamento batterie. Cresce quasi del 20% la raccolta di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestita da Ecolight. Nei primi 6 mesi del 2026 il consorzio ha gestito complessivamente 11.916 tonnellate di RAE, quasi 2.000 in più i piccoli RAE hanno fatto da traino. L'estate 2026 è la più calda dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. A confermarlo l'analisi sui valori di temperatura registrati in Italia dal 1950 forniti dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Estate 2026 horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, che rischia di superare quelle del 2022 e del 2023 a pesare caldo e zero termico sopra i 4.800-5.000 metri, poca neve e siccità insieme a oltre 70 eventi meteo estremi da inizio anno a fine agosto 2026 sulle regioni alpine. L'allarme arriva da carovana dei ghiacciai di Legambiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. 2 giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 euro al chilo.
7: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
8: Latte e miele.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Spot.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
10: Latte Miele.

0: oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così. Yeah. Qui e là io amo la libertà.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
1: 1970.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1980.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio La.

fissi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: 20 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona nuova settimana alle stelle di latte e miele per questo 14 settembre. Oggi la luna si trova nel segno dello Scorpione. L'Ariete ha una mattinata sottotono un po' pensierosa, ma il pomeriggio porta un netto miglioramento. È in arrivo una ripartenza. Perché dico ripartenza e non partenza? Perché c'è stato un blocco, magari il destino ha giocato un brutto scherzo. Le questioni di lavoro vanno affrontate seriamente. Ripartenze anche per quanto riguarda questioni economiche. Serata intensa e favorevole al cuore. Toro, giornata da vivere senza forzature. Avere Venere in opposizione consiglia di rallentare, concedersi una pausa in amore, attenzione alle discussioni, alle parole dette d'impulso. Forse ci sono dei cambiamenti in questo periodo, ma anche delle delusioni. I gemelli partono con una nuova energia. Mercurio aiuta a trovare alternative dopo alcuni programmi saltati. Ecco, direi che non bisogna premere troppo l'acceleratore o intestardirsi se qualcosa non va. Meglio seguire il flusso degli eventi. Una buona opportunità potrebbe essere colta al volo. Cancro, Venere e Mercurio sostengono i nuovi progetti, danno soddisfazione a chi ha creduto in una scelta non compresa dagli altri. Se hai fatto qualcosa che in qualche modo ti è stato contestato, ora i risultati iniziano a parlare da soli e tutto è a tuo vantaggio. Serata positiva per l'amore. Leone, sei stanco. Lunedì e martedì sono giornate che possono portare qualche intralcio, soprattutto chi non è stato bene negli ultimi mesi, chi ha fatto troppo dovrebbe cercare di moderare i ritmi. Recupera energie e cura il benessere a partire da mercoledì. Serata più delicata nei rapporti in crisi. Vergine, una giornata che migliora nel pomeriggio e cresce la fiducia nelle tue capacità. I cambiamenti lavorativi sì, possono creare stress, ma ormai lo ricordo ogni giorno, tutto quello che si taglia cambia in questo periodo, sarà portatore di buone novità a partire dal 2027. Infatti il prossimo anno, non subito, avrai Giove nel segno. Bilancia, puoi contare sull'affetto e sul sostegno delle persone che ti circondano dopo le ambiguità dei mesi passati. Serve però un po' più di concretezza, basi solide per i nuovi progetti. Non che tu sia una persona che disperde le occasioni o magari non si concentra a dovere, ma il problema sono gli altri. Devi trovare il team giusto per fare ciò che vuoi. Anche in amore le complicità devono essere rafforzate. Scorpione, avere Luna, Venere nel segno aiuta. E chissà che tra oggi e domani non arrivi un'intuizione speciale, un sogno premonitore. Sul lavoro resta da sistemare una questione economica legata a incassi o somme ancora non arrivate. Il Sagittario è una settimana in crescita con Luna, Giove, Marte, Saturno favorevoli. Può tornare un vecchio progetto che vi ha accantonato. Può tornare anche il desiderio di viaggiare, fare cose nuove. Quando un Sagittario si mette in testa di iniziare progetti diversi rispetto al passato, beh, allora vuol dire che sta proprio bene, perché ripetere le stesse situazioni e condizioni non è da te. Capricorno, hai una marcia in più e è giusto ricordare fin da adesso che ottobre sarà un mese di buon recupero, quindi bisogna fin da questi giorni iniziare a pensare a quello che c'è da fare nel corso delle prossime settimane. C'è anche più tempo per amare. Acquario, le opposizioni del periodo non lasciano proprio sereni i nati sotto questo segno zodiacale, cioè da rivedere una questione di lavoro, contratti e accordi in ritardo, soldi spendere, ma con giudizio. L'amore paga pegno. Il segno dei pesci oggi con la luna attiva, soprattutto da stasera, avrà decisamente una marcia in più. Eventi, progetti, anche di tipo matrimoniale, le coppie che si vogliono bene hanno tante cose in mente, possono essere sviluppate, magari ci sarà solo qualche ritardo per motivi di lavoro, le intuizioni saranno vincenti. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
5: Latte Miele.

0: fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1973.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2007,

0: Radio Latte e Miele.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Latte e miele.
1: Parla per me, parla per me.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1981.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana alle stelle di latte e miele per questo 14 settembre. Oggi la luna si trova nel segno dello Scorpione. L'Ariete ha una mattinata sottotono un po' pensierosa, ma il pomeriggio porta un netto miglioramento. È in arrivo una ripartenza. Perché dico ripartenza e non partenza? Perché c'è stato un blocco, magari il destino ha giocato un brutto scherzo. Le questioni di lavoro vanno affrontate seriamente. Ripartenze anche per quanto riguarda questioni economiche. Serata intensa e favorevole al cuore. Toro, giornata da vivere senza forzature. Avere Venere in opposizione consiglia di rallentare, concedersi una pausa in amore, attenzione alle discussioni, alle parole dette d'impulso. Forse ci sono dei cambiamenti in questo periodo, ma anche delle delusioni. I gemelli partono con una nuova energia. Mercurio aiuta a trovare alternative dopo alcuni programmi saltati. Ecco, direi che non bisogna premere troppo l'acceleratore o intestardirsi se qualcosa non va. Meglio seguire il flusso degli eventi. Una buona opportunità potrebbe essere colta al volo. Cancro, Venere e Mercurio sostengono i nuovi progetti, danno soddisfazione a chi ha creduto in una scelta non compresa dagli altri. Se hai fatto qualcosa che in qualche modo ti è stato contestato, ora i risultati iniziano a parlare da soli e tutto è a tuo vantaggio. Serata positiva per l'amore. Leone, sei stanco. Lunedì e martedì sono giornate che possono portare qualche intralcio, soprattutto chi non è stato bene negli ultimi mesi, chi ha fatto troppo dovrebbe cercare di moderare i ritmi. Recupera energie e cura il benessere a partire da mercoledì. Serata più delicata nei rapporti in crisi. Vergine, una giornata che migliora nel pomeriggio e cresce la fiducia nelle tue capacità. I cambiamenti lavorativi sì, possono creare stress, ma ormai lo ricordo ogni giorno, tutto quello che si taglia cambia in questo periodo, sarà portatore di buone novità a partire dal 2027. Infatti il prossimo anno, non subito, avrai Giove nel segno. Bilancia, puoi contare sull'affetto e sul sostegno delle persone che ti circondano dopo le ambiguità dei mesi passati. Serve però un po' più di concretezza, basi solide per i nuovi progetti. Non che tu sia una persona che disperde le occasioni o magari non si concentra a dovere, ma il problema sono gli altri. Devi trovare il team giusto per fare ciò che vuoi. Anche in amore le complicità devono essere rafforzate. Scorpione, avere Luna, Venere nel segno aiuta. E chissà che tra oggi e domani non arrivi un'intuizione speciale, un sogno premonitore. Sul lavoro resta da sistemare una questione economica legata a incassi o somme ancora non arrivate. Il Sagittario, una settimana in crescita con Luna, Giove, Marte, Saturno favorevoli. Può tornare un vecchio progetto che vi ha accantonato. Può tornare anche il desiderio di viaggiare, fare cose nuove. Quando un Sagittario si mette in testa di iniziare progetti diversi rispetto al passato, beh, allora vuol dire che sta proprio bene, perché ripetere le stesse situazioni e condizioni non è da te. Capricorno, hai una marcia in più e è giusto ricordare fin da adesso che ottobre sarà un mese di buon recupero, quindi bisogna fin da questi giorni iniziare a pensare a quello che c'è da fare nel corso delle prossime settimane. C'è anche più tempo per amare. Acquario, le opposizioni del periodo non lasciano proprio sereni i nati sotto questo segno zodiacale, cioè da rivedere una questione di lavoro, contratti e accordi in ritardo, soldi spendere, ma con giudizio. L'amore paga pegno. Il segno dei pesci oggi con la luna attiva, soprattutto da stasera, avrà decisamente una marcia in più. Eventi, progetti, anche di tipo matrimoniale, le coppie che si vogliono bene hanno tante cose in mente, possono essere sviluppate, magari ci sarà solo qualche ritardo per motivi di lavoro, le intuizioni saranno vincenti. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui dove...

ti va e nessuno ci guarda da qua, e conto ogni respiro quando ti parlo piano e mi ripeto che casino che sarà.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2009.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte Miele.

letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.